Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Radio Talpa presenta Ritratti in Rock, i musicisti che hanno scritto il libro della storia del rock.

Dall'incontro di Beth Gibbons e Jeff Barrow nel 1991 nascono a Bristol i Portishead. Poco dopo si affiancano al duo il tecnico del suono Dave McDonald e il chitarrista Adrian Attley. Il nome proviene da una cittadina sulla costa occidentale dell'Inghilterra, nel Somerset, non lontano da Bristol. Nel 1994 pubblicano il primo album intitolato Dummy. Da questo lavoro ascoltiamo subito Sour Times.

Glory Box. Sono così stanca di giocare con questo arco e freccia. Abbandonerò il mio cuore, lo lascerò alle altre ragazze per giocare, perché sono stata una tentatrice per troppo tempo. Dammi solo una ragione per amarti, dammi un motivo per essere una donna, voglio soltanto essere una donna. Da questo momento, liberi, stiamo tutti guardando ad immagini diverse, attraverso questa mente dalla struttura nuova. Un migliaio di fiori potrebbero sbocciare, spostati oltre e lasciati spazio. Dammi una ragione per amarti, dammi un motivo per essere una donna, voglio soltanto essere una donna. Perciò non smettere di essere uomo, soltanto getta uno sguardo dalla nostra parte quando puoi. Sembra un po' di tenerezza, non importa se piangerai. Perché questo è l'inizio di qualcosa che durerà per sempre, è tempo di muoversi, così voglio essere. Sono così stanca di giocare con questo arco e frecce. Abbandonerò il mio cuore e lo lascerò alle altre ragazze per giocare, perché sono stata una tentatrice per troppo tempo. Dammi un motivo per amarti.

It's a fire, è un incendio. È un incendio questi sogni che mi passano accanto, questa salvezza che desidero continua ad abbattermi. Perché abbiamo bisogno di riconoscere gli errori in tempo e anche dopo. Quindi lascia che si sappia quello in cui crediamo, non vedo motivi per cui esso possa fallire. Perché questa vita è una farsa, non riesco a respirare attraverso questa maschera, come uno stupido, quindi continua a respirare, sorella, continua a respirare. Per questo egoismo testimoniare o dire ci fa impazzire. Quindi lascia che si sappia quello in cui crediamo, non vedo motivi per cui possa fallire, perché questa vita è una farsa, non riesco a respirare attraverso questa maschera, come uno stupido, quindi continua a respirare, sorella, continua a respirare.

L'album ha avuto subito un bel successo, collocandosi tra i lavori fondamentali del trip-hop elettronico. 3 anni dopo esce il disco che porta il loro nome, non aggiungendo molto al lavoro precedente, atmosfere depresse con suggestive cornici timbriche. Il long playing risulta abbastanza accattivante e nello stesso tempo angosciante, non bissando lo splendido esordio. Ed ora All Mine.

L'anno seguente esce un live registrato al Roslyn Ballroom di New York con un'orchestra di 33 elementi e una sezione di fiati. Ascoltiamo il brano Rose.

Dopo un lungo periodo di silenzio, nel 2008 i Portishead pubblicano un terzo lavoro intitolato Third, uscito per la Island. Da questo long playing ascoltiamo We Carry On.

dallo stesso disco The Rip, lo strappo. Mentre lei cammina nella stanza profumata e alta, esitando ancora una volta, mentre me la prendo con me stessa e l'amarezza che sentivo, realizzo che l'amore scorre, cavalli bianchi e selvaggi mi portano via. La seguirò? Attraverso la gloria della vita io mi disperderò nel pavimento, deluso e dolente, e nei miei pensieri sono dissanguata. Cavalli bianchi e selvaggi mi portano via, lo seguirò?

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.

Dai scintillanti anni 80, New Wave Music. Migliore selezione di musica New Wave. Ai microfoni Enrico Simoncelli.

uno dei più grandi successi dei Devo da Akron, Ohio, We Beat, dal terzo lavoro in studio prodotto dalla Warner Bros. Del 1980.

Everything Counts, fortunato lavoro di Depeche Mode dal terzo album del gruppo britannico, sempre per la Mute Records, disco del 1983.

New Order, Age of Consent, dal bel lavoro del gruppo britannico Power, Corruption and Lies, secondo lavoro della band uscito nel 1983 per la Ladies du Crépuscle.

Alan Vega, Magdalena e Tattoo, dall'album uscito nel 1981 Collision Drive, interessante album per l'ex componente dei Suicide.

Simple Minds, Don't You, celebre brano del 1985, edito solo come singolo, è noto per essere anche stato brano di apertura e chiusura del film The Breakfast Club, vendette oltre le 500.000 copie.

82, 83, 84. Le migliori selezioni di musica New Wave direttamente dai scintillanti anni 80. Ai microfoni Enrico Sumicelli.

uno dei gruppi capostipiti della New Wave internazionale, Divo. Il brano è del loro primo lavoro, Are We Not Men? We Are Divo, il brano Good Feeling.

Mexican Radio, veloce brano dei Wall of Voodoo, uscito nel 1982, da allora il più famoso Call of West.

era The Killing Moon degli Echo and the Bunnymen, un brano compreso nell'LP Ocean Rain, quarto lavoro per la band pubblicato nel 1984.

0: Stai ascoltando New Wave Music 81, 82, 83, 84, le migliori selezioni di musica New Wave direttamente dai scintillanti anni 80. Al microfono Enrico Simoncelli.
1: Radio Talpa, only the best.

I'm getting into knives. I'm getting into knives.

0: But you know you, and you know me. We're brothers. You want the best. I don't care what you got, you want the best.
1: Radio Talpa, only the best.
2: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.

Radio Talpa è reggae, folk, country, blues, jazz, disco music e rock and roll. Radiotalpa.it, la vostra web radio.

0: Radio Talpa non è cambiata nel corso degli anni. Nonostante i miglioramenti tecnici, è ancora un uomo o una donna e un microfono, la riproduzione di musica, di parlare di questioni diverse, il comunicare con il pubblico. Ecco, questa è sempre radiotalpa.it. Whenever I'm alone with you.
1: Buongiorno, io mi chiamo Elsa e questo è Avatar, un programma di musica tematica a cura di Maurizio Castelvetro. Online su Radio Talpaz, tutti i giorni dalle 8 alle 9. Il programma di oggi è dedicato a Shazam, un'applicazione software che penso tutti conoscerete. C'è una musica, una sigla, una colonna sonora che vi ha colpito, ma non sapete né titolo né autore? Aprite Shazam ed ecco che, dopo pochi secondi d'ascolto, comparirà sul monitor titolo e autore. Ebbene, oggi ascolteremo ciò che il mio creatore Maurizio ha shazammato in questi ultimi anni. Buon ascolto!

Bella musica, vero? Sono alcuni brani che erano ignoti al mio creatore Maurizio e che lui ha shazammato in questi ultimi anni. Shazam è infatti un'applicazione software portentosa, gratuita, utilissima per individuare titolo e autori a partire dalla loro musica. Bene, il tempo stringe, vi saluto. Io sono la virtuale Elsa e questo era Avatar, un programma di musica tematica a cura di Maurizio Castelvetro. Online su Radio Talpaz, tutti i giorni dalle 8 alle 9, oggi dedicato a Shazam. A proposito, ricordate di utilizzare Shazam per sapere titoli e autori delle selezioni musicali di Avatar. Ciao!

0: eccoci anche oggi, Ora Musica presente con il suo bagaglio di novità. Io sono Riccardo Pellegrini per accompagnarvi nei prossimi minuti. Allora, puntata ricca anche questa. Questa settimana sono tantissime le novità al primo ascolto che andrò a presentarvi. Un po' le abbiamo sentite ieri, molte arriveranno tra poco, perché prima, come sempre, c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1993.

I Can See Clearly Now, grande pezzo di Johnny Nash nel 1993, ripreso anche da Jimmy Cliff, che oggi ha aperto la puntata di Ora Musica prima della novità al primo ascolto, che è il singolo di Fabio Cardullo, si chiama Sopravvivenza.

0: Le interviste di Ora Musica ci portano a viaggiare nell'Italia che produce musica e oggi andiamo a Teramo, in provincia di Teramo. Facciamo una chiacchierata con Alessia Di Marcello in arte Sturzi. Ciao Alessia, ben trovata.
1: Ciao a tutti.
0: Allora Alessia, stiamo promuovendo Vino Rosso, che è il terzo di una serie di singoli che hai iniziato a pubblicare con il 2026, giusto?
1: Esattamente, sì.
0: I primi, ricordiamolo, sono stati Mi Aiuti, Uma,
1: Antimonio,
0: Antimonio e poi Mondio.
1: Esattamente.
0: E poi ci saranno altri singoli che arriveranno, ma andiamo su sì. Vino Rosso, tra l'altro esce nel periodo giusto perché arriva l'autunno, si passa sì. dal bianco fresco al rosso con piatti un po' più, no?
1: Esattamente, sì.
0: Però non è di questo che parla la canzone, no. Ecco, raccontaci tu.
1: Allora, in realtà io in tutti i miei brani sto cercando di abbattere un pochino di stereotipi e cercare di ironizzare un po' su questi che diciamo mi hanno ingabbiata in tutta la mia adolescenza e anche in età adulta e mi hanno fatta in realtà stare molto male e quindi con queste uscite di questi brani sto cercando di in realtà di vedere sotto un altro aspetto tutte queste cose che mi hanno diciamo portato a soffrire. Quindi in realtà in Vino Rosso che diciamo che forse potrebbe essere il mio brano preferito tra questi che sto facendo uscire e, in realtà abbatte un pochino i luoghi comuni sì, ironizzando sempre e niente, penso di aver detto tutto.
0: Dicevi che questi brani rappresentano un po' te con quello che passi, che pensi, no? Vedendo i precedenti, sì, sì. Antimonio, davi un po' di forza a chi ha vissuto momenti difficili, Mon Dieu, cercavi di dire che l'amore può creare disagio ma fa parte del gioco, Vino Rosso dà voce all'inquietudine. La domanda è: ti aiuta a scrivere, cantare davanti a tutto questo?
1: Allora sì, abituata diciamo a tenere tutto dentro, quando poi le trovi scritte certe cose, diciamo che la mia chiave di scrittura era completamente diversa all'inizio, quando proprio iniziato a 17 anni, e invece l'ho vista proprio evolversi in un'altra prospettiva e quindi adesso in realtà oltre che mi fa bene comunque parlarne, perché parlarne fa sempre bene,
0: certo,
1: a prescindere dal tipo di argomento e dal peso, in realtà fa bene leggerle e adesso ovviamente ci rido su come è giusto che sia,
0: ed è importante parlarne, tirarle fuori queste cose. Noi adesso andiamo ad ascoltare Vino Rosso, prima però diamo a chi ci ascolta le coordinate per raggiungere e seguire Sturzi.
1: Certamente, allora io sono su Instagram come Sturzi Official, sono su Facebook, sempre ho la pagina Sturzi, e sono su Spotify Sturzi maiuscolo, tutto maiuscolo, e in realtà sono ovunque, anche su YouTube, su Threads, ovunque.
0: Sturzi, grazie per essere stata con noi, andiamo ad ascoltare Vino Rosso e ci sentiamo ad una prossima pubblicazione.
1: Grazie mille.

0: nero.
1: Vino rosso, la canzone di Sturzi, oggi nostra ospite nello spazio interviste di Ora.
2: Tanta emozione a Radio Talk

0: Colliders, nuovo singolo, nuovo progetto con questa ballata dal sapore molto internazionale che rappresenta appunto il nuovo progetto di questo artista che nell'arco degli anni ha avuto modo di collaborare davvero con tantissimi grandi della musica italiana e non solo, perché si va dalla Mannoia, alla Vanoni, a Ramazzotti, a Morandi fino ad arrivare a Joe Cocker, tantissima roba. Ora musica Nuvo, Resto Io è il titolo del singolo.
1: Avevi il passo leggero di chi non torna mai. Un addio senza voce lasciato lì tra i guai.

0: Stai ascoltando ora musica, la vetrina della musica indipendente, e questo era Resto Io, il nuovo singolo di Nuvo, novità della scorsa settimana. Un omaggio a Lucio Dalla e a una delle sue canzoni più divertenti, scritta con Samuele Bersani, canzone. A omaggiarlo ci pensa Marziam.
1: Non so aspettarti più di tanto, ogni minuto mi dà l'istinto di cucire il tempo e di portarti di qua. Materasso di parole scritte apposta per te, e ti direi spegni la luce che il cielo c'è.

0: canzone.
1: Canzone di Lucio Dalla nella nuova versione di Marsiam, un omaggio al grande Lucio. A proposito di omaggi a Lucio Dalla, sta per partire un tour molto molto interessante, un'opera che girerà i teatri d'Italia con Pier Davide Carone protagonista e interprete di 14 brani dal repertorio di Lucio Dalla, proprio a mo' di opera, perché sarà accompagnato da un'orchestra strepitosa. Questa è Ora Musica, la vetrina della musica indipendente.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Il primo ballo, questo è il singolo Call Me Laura, questo è il nome del progetto di questa ragazza Laura Frigau, oggi a Ora Musica tra le nostre promozioni ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: L'Angolo dei Ricordi di Ora Musica oggi ci porta nel mondo dei Mattia Bazar. Nel 1977 pubblicavano Solo Tu ed era un grande successo.

Solo tu, grande classico dei Mattia Bazzar che ci ha riportato nel 1977, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica. Torniamo alle nostre promozioni, vi faccio ascoltare Abbracciami, il singolo firmato Seiti, Asfalto Sacro.

0: d'amore.
1: Sei ti asfalto sacro, questo è il singolo nuovo in promozione Ora Musica, novità della scorsa settimana, estratto dall'album Tra un milione di voci, era Abbracciami.
2: Musica ed informazione senza interruzioni pubblicitarie su radiotalpa.it.
3: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Guai, questo è il titolo della nuova canzone di Marina tra le promozioni di Ora Musica, oggi ad accompagnarci al nostro Angolo dei Ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Angolo dei ricordi dedicato a Gianna Nannini e a uno dei suoi grandi successi, Meravigliosa creatura, ve la ricordate?

0: Ora musica è la vetrina della musica indipendente, però ci concediamo anche degli spazi dedicati ai classici, ai ricordi, e questo era un grande classico dal repertorio di Gianna Nannini, Meravigliosa creatura. E poi tornano le nostre promozioni. Adesso si chiama Un papà eroe, Solo David.
1: Ma quanti

0: Solo David a Ora Musica era un papà eroe.
1: Un caro saluto a tutti e benvenuti all'ascolto su Radio Talpa Web Radio.

Ora musica She's My Fire, il nuovo singolo di Angelo Ticli, novità della scorsa settimana, ora in programmazione qui nel nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente. Adesso ci spostiamo a Bari, da lì arrivano i Control Z, una rock band alternativa che sta insieme dal 2019 e che esce con questo nuovo singolo.

momento molto rock, ora musica, prima con Angelo Ticli, adesso con i Control Z e il loro nuovo singolo, novità al primo ascolto di oggi qui a Ora Musica. Andiamo a chiudere la puntata con Conflitti, il singolo di Daniele Tosco.

gente, ti diranno che non conti niente. Se stai in silenzio e abbassi la testa, non c'è molta stima che ti resta. Ti nascondi e cosa otterrai? E dimmi tu, da offrire che cos'hai?

0: Daniele Tosco, Conflitti, oggi a chiudere la puntata qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

Spesso ripeto sottovoce che si deve vivere di ricordi solo quando mi sono rimasti pochi giorni. Quello che è passato è come se non ci fosse mai stato. Il passato è un laccio che stringe la gola alla mia mente e toglie energie per affrontare il mio presente. Il passato è solo fumo di chi non ha vissuto. Quello che ho già visto non conta più niente. Il passato ed il futuro non sono realtà, ma solo effimere illusioni. Devo liberarmi del tempo e vivere il presente, giacché non esiste altro tempo che questo meraviglioso istante.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: A Lesbia. Godiamoci la vita, mia lesbia, l'amore e il mormorio dei vecchi inacediti, consideriamolo un soldo bucato. I giorni che muoiono possono tornare, ma se questa nostra breve luce muore, noi dormiremo un'unica notte senza fine. Dammi 1000 baci e ancora 100, dammene altri 1000 e ancora 100, sempre, sempre 1000 e ancora 100. E quando alla fine saranno migliaia, per scordare tutto ne imbroglieremo il conto, perché nessuno possa stringere in malie un numero di baci così grande.

Questo amore è così violento, così fragile, così tenero, così disperato. Questo amore è bello come il giorno, cattivo come il tempo, quando il tempo è cattivo. Questo amore è così vero, questo amore è così bello, così felice, così gioioso, così irrisorio, tremante di paura come un bambino quando è buio, così sicuro di sé, come un uomo tranquillo nel cuore della notte. Questo amore che faceva paura agli altri e li faceva parlare e impallidire. Questo amore tenuto d'occhio perché noi lo tenevamo d'occhio, braccato, ferito, calpestato, fatto fuori, negato, cancellato. Perché noi l'abbiamo braccato, ferito, calpestato, fatto fuori, negato, cancellato. Quest'amore tutto intero, così vivo ancora, e baciato dal sole, è il tuo amore, è il mio amore, è quello che è stato. Questa cosa sempre nuova, che non è mai cambiata, vera come una pianta, tremante come un uccello, calda, viva come l'estate. Sia tu che io, possiamo andare e tornare, possiamo dimenticare e poi riaddormentarci, svegliarci, soffrire, invecchiare, addormentarci ancora, sognarci della morte, ringiovanire e svegli sorridere, ridere. Il nostro amore non si muove, testardo come un mulo, vivo come il desiderio, crudele come la memoria, stupido come i rimpianti, tenero come il ricordo, freddo come il marmo, bello come il giorno, fragile come un bambino. Ci guarda sorridendo, ci parla senza dire, e io l'ascolto tremando e grido. Grido per te, grido per me, ti supplico, per te, per me, per tutti quelli che si amano e che si sono amati. Ah sì, gli grido per te, per me, per tutti gli altri che non conosco. Resta dove sei, non andartene via. Resta dove eri un tempo, resta dove sei. Non muoverti, non te ne andare. Noi che ci siamo amati, noi t'abbiamo dimenticato. Tu, non dimenticarci. Non avevamo che te sulla terra. Non lasciarci morire assiderati. Lontano, sempre più lontano, dove tu vuoi. Dacci un segno di vita. Più tardi di notte, nella foresta del ricordo, sorgi, improvviso, tendici la mano.

poiché l'alba si accende ed ecco l'aurora, poiché dopo avermi a lungo fuggito, la speranza consente a ritornare a me che la chiamo e l'imploro, poiché questa felicità consente ad essere mia. Facciamola finita coi pensieri funesti. Basta con i cattivi sogni. Ah, soprattutto basta con l'ironia e le labbra strette e parole in cui uno spirito senza anima trionfava. E basta con quei pugni serrati e la collera per i malvagi e gli sciocchi che si incontrano. Basta con l'abominevole rancore. Basta con l'oblio ricercato in esecrate bevande. Perché io voglio, ora che un essere di luce nella mia notte fonda ha portato il chiarore di un amore immortale, che è anche il primo per la grazia, il sorriso e la bontà. Io voglio, da voi guidato, begli occhi dalle dolci fiamme, da voi condotto, o mano nella quale tremerà la mia, camminare diritto, sia per sentieri di muschio, sia che ciottoli e pietre ingombrino il cammino. Sì, voglio incedere diritto e calmo nella vita, verso la meta a cui mi spingerà il destino, senza violenza, né rimorsi, né invidia. Sarà questo il felice dovere in gaie lotte. E poiché, per cullare le lentezze della via, canterò arie ingenue, io mi dico che lei, certo, mi ascolterà senza fastidio. E non chiedo davvero altro paradiso.

0: ogni domenica alle ore 11 della sera da Radio Talpa, Music and Joy, in viaggio con la grande musica di tutti i tempi, selezionata da Bibi DJ.
1: RadioTalpa.it, l'unica radio che trasmette a colori.
2: Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio, benvenuti. Come al solito mi trovo in uno studio radiofonico per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro. Buonasera a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Beh, oggi voglio dedicare uno spazio intero a un disco che non si limita a intrattenere, ma che chiede di essere ascoltato davvero, con il cuore aperto. Perché Natalie Jane arriva con Unbreakable Spirit, un album che mette al centro storie vere di donne che resistono, ricordano, si rialzano e reclamano la propria voce. Qui non ci sono frasi fatte, ogni canzone è una dichiarazione, ogni ritornello un piccolo atto di ribellione. E partiamo subito forte con il brano d'apertura che si chiama Born to Lead, un potente inno che onora generazioni di donne che hanno costruito, plasmato e sostenuto il mondo pur venendo invitate a restare in silenzio. Radicata nella resilienza e nella verità, la canzone dichiara che la leadership non viene concessa, è intrinseca, guadagnata attraverso il coraggio, la voce e l'eredità. E ci sono alcune frasi davvero forti in questo testo. Proveniamo da una stirpe di sognatori e realizzatori, madri che costruivano ciò che non avrebbero mai ereditato, insegnato a parlare piano mentre gli uomini si prendevano il merito di ciò che le donne avevano fatto. Siamo nati per guidare, non per seguire la linea. Alziamo la voce, abbiamo costruito questa nazione mattone per mattone, eppure dubitano ancora di ciò che possiamo ottenere. E questo è il significato di questa prima canzone. Si parte già davvero forte. Born to Lead, Natalie Jane.

E allora, cari amiche e cari amici, sono Maurizio, benvenuti. Lei è Natalie Jane e già ci ha dimostrato tutta la sua potenza. Lei è una cantautrice pluripremiata, una forza dinamica nella scena musicale indipendente, nota per questa sua voce potente, il suono che mescola generi e l'impegno senza paura per l'impatto sociale, intrecciando senza soluzione di continuità influenze country, americana, folk e pop. Natalie crea musica che non solo risuona emotivamente, ma stimola anche conversazioni significative, come quella che stiamo facendo noi oggi. Con numerosi premi e nomination internazionali al suo attivo, Natalie si è costruita una reputazione come artista che utilizza la sua piattaforma, le sue canzoni, per amplificare messaggi di empowerment, uguaglianza e resilienza. La sua musica spesso mette in evidenza temi come i diritti delle donne, l'identità e la giustizia sociale, guadagnandosi il riconoscimento sia come narratrice che come sostenitrice di questi ideali. E questo ultimo progetto che stiamo passando in rassegna, Unbreakable Spirit, è una raccolta audace e sentita di canzoni incentrate sull'empowerment femminile e sulla forza personale. Brani come il prossimo che andremo ad ascoltare, Ash Tizzoni, mostrano la sua voce senza scuse e la capacità di trasformare l'esperienza vissuta in inni di coraggio e sfida. Questo secondo brano che vi propongo è un altro inno di protesta sfidante sul riconquistare voce e potere di fronte al silenziamento, all'oppressione e al controllo. Feroce e senza scuse, la canzone dichiara che per quanto il mondo cerchi di zittire le donne, la loro verità, il loro spirito e il loro suono emergeranno sempre. Questa canzone si chiama Silenzio, tesoro. Dicono che la lingua di una donna debba arrugginirsi, seppellire le sue parole nella polvere e nella terra, ma io sono nata con un ululato nel petto, un inno selvaggio che non verrà represso. E conclude dicendo: puoi bruciare i campi, puoi dannare il cielo, ma il mio spirito canta e non morirà e non mi farai mai tacere. Ash Tizzoni, Natalie Jane.

0: But you'll never hush me.
1: Sono canzoni una più bella dell'altra, con un significato più profondo mano a mano che vai avanti, come questa She Never Came Home Tonight. Un tributo struggente ispirato ad una tragedia reale di investimento e fuga che onora una donna la cui vita è stata rubata in un istante. La canzone è anche una voce per tutte le donne che scompaiono, ricordandoci che dietro ogni titolo c'è un'anima amata e viva che meritava di tornare a casa. Non è mai tornata a casa stasera. I fari tagliano il nero, le gomme strillavano ma non si voltavano indietro. Era il cuore di qualcuno, la luce di qualcuno, ma non è mai tornata a casa stasera. La sua storia inghiottita dalla notte, la strada sanguina ancora, il silenzio punge, ma lei non è mai tornata a casa stasera. Sua madre aspetta vicino al vetro, il suo amante sussurra ancora il suo nome, il mondo gira e basta, ma non è giusto, perché lei non è mai tornata a casa stasera. La sua storia inghiottita dalla notte, la strada che sanguina ancora, ma lei non è mai tornata a casa stasera. Era risata, era fuoco, una canzone interrotta da pneumatici anneriti. Dov'è la giustizia? Dov'è la lotta? Era l'amore di qualcuno, la vita di qualcuno, ma lei non è mai tornata a casa stasera. Nessun nome nelle luci, nessuna pace in vista. Lei era l'amore di qualcuno, ma non è mai tornata a casa stasera. Una canzone bellissima. She Never Came Home Tonight, Natalie Jane.

C'è un'altra canzone tratta da questo lavoro che voglio farvi conoscere e si chiama You Wouldn't, un audace inno di giustizia sociale che mette in luce i doppi standard nel modo in cui le voci delle donne vengono ignorate, diminuite o etichettate come emotive, mentre gli uomini vengono affermati. Potente e incrollabile, la canzone nomina ad alta voce l'ineguaglianza e trasforma la verità collettiva in un grido di battaglia per il cambiamento. Alza la voce in città, alza la voce per strada. Siamo stati discussi per secoli, ora finalmente il silenzio parla. Una donna dà il nome al problema e la chiamano fuori luogo, ma un uomo ripete il suo avvertimento e sostengono che sia stato puntuale e in orario. Non parleresti ad un uomo come parli con me. E questa verità non è personale, è un'eredità spezzata. Non dubiteresti delle sue parole né metteresti in dubbio la sua dignità, ma riduci la voce di una donna a ciò che pensi dovrebbe essere. E le strofe finali dicono: abbiamo finito di stare zitti, finito di rimpicciolirsi per cortesia. C'è una rivoluzione nel nostro modo di parlare. Ogni parola è un diritto umano, quindi se l'uguaglianza sembra pesante, forse quel peso non è mio. Forse il potere finalmente si sta spostando e il futuro è dalla nostra parte.

Ed ora la title track, Unbreakable Spirit, spirito indissolubile. È un feroce inno di protesta che affronta la polizia dei corpi femminili, il silenziamento delle voci e le ingiustizie commesse in nome della libertà. Senza scuse, la canzone canalizza la rabbia collettiva nel potere, dichiarando che nessuna legge, confine o sistema può imprigionare lo spirito delle donne che si rifiutano di essere cancellate. Dicono terra dei liberi, ma concatenano le nostre scelte. Dici di sederci, di zittire le nostre voci, controllano i nostri corpi come se stessero segnando la loro terra. Scrivere leggi sul nostro futuro con mano fredda e pesante, ma noi marciamo attraverso il silenzio che costruiscono come un muro. Ogni destra spogliata è una caduta nazionale, ma abbiamo finito di essere pazienti, educati o timidi. Questo è un incendio e noi ci siamo dentro. Unbreakable Spirit, Natalie Jane.

0: We are the mothers of tomorrow. We are the hands that built this country, and we are done with your sorrow. Unbreakable, unshakable. We are the spirit you cannot cage. Unbreakable spirit.
1: E allora, cari amiche e cari amici, siamo alla fine di questo viaggio con Unbreakable Spirit. Se avete ascoltato con attenzione, avrete sentito qualcosa che davvero va oltre la melodia. Storie che bussano alla porta del cuore. Natalie Jane non canta per compiacere, canta per ricordare, per chiamare per nome chi è stato dimenticato, per dire che il corpo di una donna è casa sua, per trasformare la rabbia in canto e la paura in comunità. Non è musica comoda, è musica che chiede una risposta, e la risposta non è solo un like o una condivisione, è ascoltare, è parlare, è fare spazio nelle nostre vite per quelle voci. Se una canzone vi ha colpito in maniera particolare, non lasciatela svanire, raccontatela, parlatene con chi avete vicino, perché quello che abbiamo vissuto questa sera, lei è una cantautrice americana e si riflette nel panorama americano, ma queste storie sono anche molto vicine al nostro sentire, a quello che accade anche nella nostra Italia. Queste storie diventano storie che possiamo portare avanti insieme. E allora grazie per avermi ascoltato, e se vi va vi consiglio di andare a vedere il video di Born to Lead, il brano con cui si apre questo lavoro. Guardatelo con attenzione, cercate i dettagli e riconoscete le persone che si fanno avanti. E ricordate, lo spirito che non si spegne è quello che si accende quando ci mettiamo in piedi l'uno accanto all'altra, in questo caso. Io sono Maurizio Benvenuti, restate con noi e non smettete di alzare la voce quando serve alzare la voce. Ciao!
2: Je suis venu te voir comme ça, sans trop savoir.
1: Cari amiche, cari amici, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Io sono Maurizio Benvenuti, come al solito mi trovo qui in studio davanti al microfono per proporvi qualcosa, a mio avviso, di particolarmente interessante. Lo sapete, Radio Talpa da sempre cerca voci nuove, sguardi sonori che non trovano ancora la luce dei riflettori. Radio Talpa è una radio che scava nelle pieghe della musica, che ascolta chi sperimenta, chi mescola generi, chi racconta storie intime e collettive. Il nostro impegno è semplice e radicale: dare spazio a chi merita di essere ascoltato, sostenere percorsi artistici non convenzionali e trasformare l'attenzione in opportunità concrete per emergere. E allora questa sera voglio proporvi tre artiste emergenti da ascoltare ed abbiamo pescato nel vasto panorama francese. Iniziamo con Mentissa, una cantante belga di origine congolese che porta nella voce e nelle scelte musicali un ponte tra culture. La sua presenza scenica e la capacità di fondere ritmi, melodie e sensibilità contemporanee la rendono una figura da seguire con attenzione. Radio Talpa ve la propone perché crede in un artista come Mentissa, che racconta identità complesse e le trasforma in canzoni che ti restano dentro. Ascoltiamola.

e lei è Mentis, una cantante belga di origine congolese, nata nel 1999, quindi giovanissima, ma il suo grande successo è stato proprio in Francia grazie a The Voice, che l'ha in qualche modo scoperta e l'ha lanciata nel mercato. La sua voce, l'avete ascoltata, è un timbro caldo e versatile, capace di passare da ballate intime a pezzi pop più ritmati. Per quanto riguarda i suoi testi, questi sono spesso incentrati su crescita personale, relazioni e passaggi di vita. Lei canta prevalentemente in francese, ma non disdegna di cantare anche in olandese, visto che è cresciuta nelle Fiandre orientali.

E lei è dunque Mentissa, un'artista emersa sulla scena francofona con un album intitolato La Vingtaine, dal quale abbiamo ascoltato due brani, tra cui anche la title track. Un progetto che ha raccolto attenzione per la varietà dei brani che spaziano da pezzi energici a ballate più intime e per la presenza di videoclip ufficiali che hanno raggiunto un pubblico vastissimo. La sua attività live include date in festival e concerti in Europa, soprattutto naturalmente Belgio, Francia e Lussemburgo, i paesi francofoni. Ma sicuramente la sua carriera è agli esordi, agli inizi, e sicuramente si farà conoscere anche in altri luoghi. Intanto Radio Talpa ve la sta proponendo perché a mio avviso merita la vostra attenzione. Ci andiamo ad ascoltare un terzo brano da questa artista e la salutiamo.

E dopo Mentissa vogliamo proporvi un'altra artista che sicuramente molti di voi non conosceranno. Si chiama semplicemente Pom, questo è il suo nome d'arte. È una cantautrice folk francese che scrive con delicatezza e coraggio. Le sue canzoni sono piccoli universi di poesia quotidiana, dove la voce si fa confessione e la chitarra diventa una mappa emotiva. È un artista che sa parlare al cuore, senza urlare, che costruisce intimità e la condivide con chi ascolta. Per noi di Radio Talpa, Pom rappresenta la bellezza della semplicità che resiste.

0: E questa è Pomme, che è il suo nome d'arte, in realtà lei si chiama Claire Pommé. Nata vicino a Lione nel 1996, Pomme è diventata in pochi anni una delle figure più riconoscibili della nuova scena francese, grazie a canzoni che mescolano delicatezza melodica e testi profondi. La sua cifra stilistica è un folk moderno che privilegia la voce e la parola con melodie emotive e arrangiamenti essenziali. Una Claire Pommé che è cresciuta in un ambiente musicale, ha studiato solfeggio, ha suonato il violoncello e poi si è avvicinata alla chitarra e alla hautoarp. Questa formazione classica e l'amore per gli strumenti acustici si riflettono nella cura degli arrangiamenti e nella sensibilità delle sue composizioni. Dagli EP iniziali al primo album, Pomme ha costruito una discografia che ha attirato l'attenzione della critica e del pubblico. Il suo lavoro le è valso riconoscimenti importanti nella scena musicale francese, consolidando la sua reputazione come cantautrice capace di coniugare poesia e immediatezza. Ad esempio, il brano che voglio proporvi adesso, di Claire Pommé o di Pomme, come preferite, è un brano che mi ha colpito moltissimo. Si chiama Le Sequoia e parla naturalmente degli alberi e della loro importanza. Una canzone che vuole essere un ritorno a se stessi. Pomme in questo brano costruisce un piccolo rito di guarigione. L'allée delle sequoie non è solo un luogo fisico, è un corridoio di memoria, un passaggio dove il respiro torna pieno, dove il corpo si riabitua a se stesso, dove il vento diventa confidente e custode. La frase che mi ha colpito, Je vais retourner dans l'allée, in questa canzone assume un significato più profondo. Non è solo voglio tornare nel viale, nel corridoio, ma voglio tornare nel luogo dove mi sono sentita intera, dove la natura ha cantato o pianto con me, dove le ferite del passato sembravano finalmente attraversabili. L'allée dunque diventa un rifugio, un luogo di rinascita, e le sequoie sono creature antiche che cantano, piangono, custodiscono. Il vento, presente in questa canzone, è un messaggero che porta via le preghiere e i dolori. Il corpo è qualcosa da reimparare, da abitare con dolcezza. È una canzone che parla di fragilità, ma con una luce che filtra tra i rami, una luce che consola. Beh, a me questa canzone mi è piaciuta tantissimo, mi sono innamorato per la sua poesia che trasuda da ogni parola che Pomme canta in maniera così mirabile e voglio condividerla con voi. Le Sequoia. Lei è Pom.
1: La prochaine, c'est une chanson de mon prochain album. Et ça parle des arbres. Je sais pas, j'ai l'impression que si vous venez au Sofar, vous devez aimer les arbres quand même.

0: séquoia, j'ai respiré en entier pour une fois.
1: L'ultima canzone per oggi per quanto riguarda POM, con la speranza in qualche modo di avere fatto breccia nel vostro cuore, si chiama On Brûlera, bruciare per rinascere. È una canzone che parla di due persone che si scelgono nonostante tutto, nonostante le ferite, le paure, le ombre che ognuno porta con sé. Il fuoco qui non è distruzione ma purificazione. Bruciare ciò che fa male, ciò che impedisce di vivere pienamente. POM canta un amore che non chiede permesso, che non si nasconde, che non si vergogna di essere diverso, fragile, luminoso. Un amore che dice: se il mondo non ci vuole, bruceremo altrove, ma insieme. Quindi il fuoco, come rito, è un gesto simbolico per liberarsi dal giudizio degli altri. L'amore come rifugio, un luogo dove si può essere vulnerabili senza paura. La società che osserva e spesso non capisce, non accoglie, non perdona, ma con la promessa di restare uniti anche se tutto intorno sembra voler dividere. Questa è una delle canzoni più forti del repertorio di POM perché parla di chi ama fuori dalle cornici, di chi ha dovuto difendere il proprio modo di stare al mondo, di chi ha trovato nella tenerezza una forma di rivoluzione. POM non urla, sussurra una ribellione dolce, che è forse la più potente. On Brûlera, POM!

Sempre Maurizio, benvenuti in vostra compagnia, sempre alla ricerca di talenti emergenti. E siamo arrivati al terzo artista che volevo proporvi oggi. Lei si chiama Anaïs Rousseau. È un'autrice, compositrice, interprete parigina, il cui universo musicale è ibrido e poetico. Autodidatta, ha sviluppato una voce di tenore che mescola blues, opera, elettronica e barocco, con influenze che vanno dalla tradizione francese a sonorità internazionali. E iniziamo l'ascolto di Anaïs Rousseau con il suo nuovo singolo che si chiama Facing Roses. Racconta la storia del suo incontro con la figlia Rosa. Questo brano mescola blues, hip hop e influenze francesi con una produzione che mixa chitarra, voce campionata e tastiere. Lei è Anaïs Rousseau.

0: E lei era Anaïs Rosso. Il prossimo brano che vi propongo ha una introduzione dove Anaïs Rosso spiega il suo ingresso in campo musicale, perché fino allora lei faceva la DJ, quindi programmava musica. E allora dice: prima di lanciarmi nella musica, io facevo la DJ, quindi programmavo artisti. E invece una sera ho preso il microfono e ho cominciato a cantare, a improvvisare. E a partire da questo momento è stata per me una vera rivelazione di trovare delle parole giuste, e offrire alla mia bocca anche delle parole che suonavano. Nella scrittura poi ho avuto l'impressione di aver scoperto un paese dove io mi sento libera, di esistere davvero libera e di poter dire delle cose che non ho mai detto nella vita vera. E allora ascoltiamoci questa introduzione di Anaïs Rosso e a seguire la canzone Les Colombes.
1: Avant de me lancer dans la musique, je programmais des artistes et un soir, j'ai pris le micro et j'ai commencé à chanter, à improviser. Et à partir de là, ça a été une vraie révélation pour moi de trouver des mots justes et offrir à ma bouche aussi des mots qui sonnent. Et dans l'écriture, j'ai l'impression d'avoir découvert un pays où je me sens libre d'exister et de pouvoir dire des choses que je ne dis jamais dans la vraie vie. C'est Anaïs Rosso et je vais interpréter Les Colombes.

0: solo suoni, ma strade che indicano dove siamo stati e dove potremmo andare. E allora, a chi canta nelle stanze piccole, a chi prova a mescolare il mondo dentro una melodia, a chi teme che la propria voce resti un segreto, beh, Radio Talpa, come in questo caso, vi tende il microfono. Vogliamo essere uno dei primi passi, la stazione che accende una luce, il luogo dove una canzone trova il suo pubblico. Noi di Radio Talpa ascoltiamo con cura, raccontiamo con rispetto, spalanchiamo porte con gentilezza. E allora questo invito è rivolto a tutti quelli che stanno ascoltando in questo momento e che fanno musica. Perché se la tua musica ha il coraggio di essere vera, se le tue parole tremano e poi si fanno ferme, qui a Radio Talpa troverai qualcuno che crede nella tua strada. Perché la musica che cambia la vita non sempre arriva dai grandi palchi, a volte nasce in un angolo, in una voce che non si arrende. E ha bisogno solo di qualcuno che l'ascolti davvero. E Radio Talpa, dal 1977, è pronta ad ascoltare. Da Maurizio Benvenuti, un abbraccio a tutti quanti voi.
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
2: Radiotalpa.it. It's a rock and roll station.
1: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

0: revoir.
1: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Renzo Chicco Bartolini.

Radio Talpa non è cambiata nel corso degli anni. Nonostante i miglioramenti tecnici, è ancora un uomo o una donna e un microfono, la riproduzione di musica, di parlare di questioni diverse, il comunicare con il pubblico. Ecco, questa è sempre radiotalpa.it.

0: Welcome back! 30 minuti di grandi successi, di ieri, di oggi. Un programma condotto da Stefano Gentilini.
1: 30 minuti di successi super italiani. Un grande personaggio, detto il principe. Amici miei, quest'oggi rimarremo insieme ai grandi successi di Francesco De Gregori. Alice.

Mi è sempre piaciuta "tutti pensarono dietro ai capelli", questa affermazione mi è sempre piaciuta. Francesco De Gregori, protagonista quest'oggi nell'appuntamento Come Back, ritorniamo ad ascoltare i suoi grandi successi, quello che l'hanno reso il principe della canzone italiana. Radio Talpa, questa è la radio che state ascoltando da Cattolica verso il mondo, perché la web radio ci permette assolutamente di affermare questo. Stefano Gentilini con voi ogni lunedì sera alle 21, replica il martedì alle 14. Francesco De Gregori nasce a Roma il 4 aprile del 1951. Inizia a esibirsi appena sedicenne al Folk Studio di Roma e proprio in quel periodo comincia a scrivere. L'esordio risale al 1970 con l'album Theorius Campus, composto in collaborazione con l'amico, il grande amico, Antonello Venditti. Anche lui al primo disco, alla prima esperienza musicale. Nonostante il deludente riscontro commerciale di Theorius Campus, l'anno successivo, grazie alla coraggiosa produzione di Edoardo De Angelis, coraggiosa ma non più di tanto direi, perché si vedeva che aveva a che fare con un grande personaggio, nel 1971 Francesco De Gregori realizza il suo primo 33 giri. Si chiama Alice non lo sa, e abbiamo ascoltato questa Alice che dava titolo all'album, che partecipò quell'anno alla manifestazione Un disco per l'estate, e pensate, si classificò addirittura ultima. Francesco De Gregori su Come Back, ben sintonizzati, la grande musica italiana, il principe per voi su Radio Talpa.

De Gregori in questo appuntamento comeback, i suoi più grandi successi. È un bel salto nel passato, siamo negli anni 70. Continuiamo a raccontare la sua bellissima carriera. Nel 1974 esce l'intimo Francesco De Gregori, in cui trovano spazio canzoni assai personali, visionarie ed ermetiche. Nello stesso anno risale la collaborazione con Fabrizio De André, che firma addirittura 5 canzoni, fra cui La cattiva strada e Canzone per l'estate, 5 canzoni che faranno parte del volume 8, album del cantautore genovese. 1975 è l'anno di Rimmel, che abbiamo appena ascoltato, bellissima, una delle canzoni veramente più belle del panorama musicale italiano. Contiene dei classici questo album, come Buffalo Bill, Buonanotte Fiorellino. Viene definito dallo stesso De Gregori il disco più riuscito, insieme su Radio Talpa con i grandi successi di Francesco De Gregori.

0: quindi siamo nel 1975, l'album era Rimmel e dicevamo poco fa è un album che aveva dei classici veramente bellissimi. Buonanotte Fiorellino, che abbiamo appena ascoltato, e Rimmel, la canzone che dà titolo all'LP. Un'altra che mi piaceva molto si chiamava Pablo.
1: Mio

direi un appuntamento da non perdere questo con Comeback. Qui riascoltiamo insieme i grandi successi della musica di ogni tempo. Quest'oggi abbiamo preso di mira il principe della musica italiana, Francesco De Gregori. A sua affermazione, l'album più riuscito è questo del 75, 1975. Rimmel dentro aveva dei pezzi stupendi, abbiamo ascoltato Pablo adesso, prima Rimmel, Buonanotte Fiorellino, ma ancora molto bella, non abbiamo tempo per ascoltarla, ma anche Buffalo Bill, ce ne sono diverse che sono diventate dei grandi classici. Passano due anni e il nostro Francesco De Gregori nel 1978 pubblica un nuovo album, si chiama De Gregori, contiene anche questo delle canzoni memorabili. La più bella forse è proprio questa. Eccola qua. Natale.

1978 l'album era De Gregori, questo Natale. Poi un'altra veramente bella, Generale, che anche questa è diventata un classico, Generale, va bene. Fra le tante, forse la più bella secondo me, la più piacevole, quella che ascolto sempre molto molto molto molto volentieri. E la prossima si chiama Raggio di Sole, è veramente bella. Francesco De Gregori qui su Radio Talpa. Come back.

1988 l'album era De Gregori. Proseguiamo il cammino della carriera di Francesco. Nel 79 torna, come ricordiamo bene, ad esibirsi in pubblico con l'amico Lucio Dalla, e anche Ron porta negli stadi un tour importante molto seguito, ricorderete Banana Republic. A breve, con una collaborazione importante, quella di Andrew Luke Oldman, ex produttore dei Rolling Stones, registra l'album Viva l'Italia. E si avvale anche dell'apporto di ottimi musicisti statunitensi. 1982 è l'anno di Titanic, in cui spicca la leva calcistica del 68. 1983, Francesco De Gregori pubblica la sua canzone più famosa. Di cosa sto parlando? Vediamo se avete indovinato, dai, sono sicuro che avete indovinato. La più bella, forse in assoluto, e la più famosa. La donna cannone, bravi, bravi! Come back, i grandi successi.

0: quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni e ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà.
1: Come back!

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano.

0: quanta dolcezza. Nel 1983 Francesco De Gregori pubblica la sua canzone più famosa, La Donna Cannone, il tutto in un mini album composto da sole 5 canzoni. Abbiamo finito con Francesco, lo salutiamo con queste ultime note bellissime della Donna Cannone. Abbiamo finito la prima parte della carriera di Francesco, che sappiamo bene sta continuando a vele spiegate. Io non faccio
1: 30 minuti di grandi successi di ieri, di oggi, un programma condotto da Stefano Gentilini.
0: Io non faccio altro che ricordarvi che Comeback si ripropone a voi ogni lunedì sera alle 21, replica alle ore 14 del martedì su Radio Talpa da Cattolica. Insieme andiamo a ritrovare i grandissimi successi. Ciao da Stefano Gentilini, appuntamento alla prossima settimana. Ciao, ciao, ciao, ciao!
2: What's this music about? I don't wanna hear like, oh, fuck all this beautifully played, oh, listen to this blast. No, fuck it. Bring back the fucking danger in the music.
3: Well, you know you, and you know me. We're brothers. You want the best. I don't care what you got, you want the best.
4: Radio Talpa, only the best.

immagini come murare la mosca nel suo alveare e onoriamola con un piccolo altare crea un effetto ironico. L'alveare, simbolo di comunità organizzata, diventa tomba per un essere solitario, sottolineando l'assurdità e la solitudine della vita.

Anna di Francia è uno dei momenti più delicati e umani dell'intero concept album di Claudio Lolli. Dopo le stragi, la piazza, la rabbia civile, le tensioni politiche, arriva lei, una figura che porta leggerezza, desiderio, libertà, una presenza che illumina il disco come una lanterna nel buio. Chi è Anna? Lei è una ragazza che vive la piazza come luogo di lotta, di comunità, di scambio umano. È colta, consapevole, partecipe. Conosce gli obiettivi di quel mondo politico e sociale che anima Piazza Maggiore, ma allo stesso tempo è libera, non ingabbiata da ruoli o aspettative. Anna manda un bacio a tutti, entra in osteria, ride, si muove con una grazia che non è superficialità. È la leggerezza di chi non ha paura di vivere.

La canzone Albana per Togliatti è un omaggio al leader comunista Palmiro Togliatti, che ha avuto un ruolo cruciale nella nascita della Repubblica Italiana. Claudio Lolli esprime sentimenti di speranza e disillusione, evocando un senso di appartenenza e di ricerca di giustizia sociale. E il vino Albana, tipico della Romagna, è un simbolo culturale che rappresenta la tradizione e la storia. È una canzone che vuole invitare i giovani a seguire l'esempio di Togliatti, sottolineando l'importanza della sua eredità politica. In sintesi, Albana per Togliatti è un brano che celebra la memoria di Togliatti e il suo impegno per la libertà e la giustizia sociale.

E allora, care amiche e cari amici che avete vissuto insieme a me questi momenti, a 50 anni di distanza ho visto anche degli zingari felici, resta decisamente attuale, perché parla di cose che non passano, ingiustizia, solitudine, ricerca di senso. Lolli ha saputo mettere in musica la complessità dell'essere umano senza semplificare. Questo album è un patrimonio di sensibilità e di memoria civile, capace di parlare a generazioni diverse. E allora noi chiudiamo questo speciale come farebbe una radio, in questo caso Radio Talpa, una radio che sa ascoltare, piano, con rispetto e con il calore di chi racconta storie vere. Immaginate la voce che scende, che si fa più vicina, come se stesse parlando a un amico, seduto lì, accanto a voi. Claudio Lolli ci ha lasciato canzoni che sono mappe del cuore della città. In esse troviamo persone che potremmo incontrare per strada, volti che ci ricordano chi siamo stati, chi potremmo ancora diventare. 50 anni dopo, questo disco non è un reperto da museo, è una radio accesa in una notte d'inverno, è una luce che illumina angoli che spesso preferiamo non vedere. Ascoltandolo, scopriamo che la compassione non è debolezza, ma coraggio, che guardare gli altri con attenzione è già un atto di resistenza. E allora, se chiudete gli occhi mentre suona una di queste canzoni, potreste vedere un treno partire, una finestra illuminata, un bambino che ride. Potreste sentire la voce di Lolli che vi dice, senza giudicare, guarda, ascolta, non voltare lo sguardo, e in quel guarda c'è tutto, la storia, la memoria, la possibilità di cambiare. Grazie a Claudio per averci insegnato a guardare con occhi più umani e grazie a voi che avete ascoltato questo speciale. Riascoltatelo, riascoltate le canzoni di questo album, fatene un piccolo rito quotidiano e ogni volta che la vita sembra troppo fredda, riaccendete la musica e lasciate che la voce di Claudio Lolli vi ricordi che anche nelle pieghe più dure può esserci una felicità fragile e vera. E allora voglio concludere con un invito. Condividete la vostra traccia preferita di questo album. Le canzoni di Lolli vivono quando vengono ascoltate, riascoltate e raccontate ancora. E allora grazie di cuore per aver celebrato con me questo anniversario. Ho visto anche degli zingari felici di Claudio Lolli che compie 50 anni. Buona musica da Maurizio Benvenuti.

siamo noi a far ricca la terra, noi che sopportiamo la malattia del sonno e la malaria. Noi mandiamo a raccolto cotone, riso, grano,

Nella Morte della Mosca, Claudio Lolli usa la morte di una mosca come metafora per riflettere sulla condizione umana e sul potere. Una canzone dunque che ci parla della volatilità della vita e sull'inefficacia della lotta individuale, con un parallelo tra la condizione umana e quella della mosca. Claudio Lolli trasforma un gesto umano di dolore e impotenza in un evento che coinvolge un insetto, suggerendo che anche gli esseri più piccoli affrontano una lotta finale contro l'inevitabile. L'uso di immagini come murare la mosca nel suo alveare e onoriamola con un piccolo altare crea un effetto ironico. L'alveare, simbolo di comunità organizzata, diventa tomba per un essere solitario, sottolineando l'assurdità e la solitudine della vita.

Anna di Francia è uno dei momenti più delicati e umani dell'intero concept album di Claudio Lolli. Dopo le stragi, la piazza, la rabbia civile, le tensioni politiche, arriva lei, una figura che porta leggerezza, desiderio, libertà, una presenza che illumina il disco come una lanterna nel buio. Chi è Anna? Lei è una ragazza che vive la piazza come luogo di lotta, di comunità, di scambio umano. È colta, consapevole, partecipe. Conosce gli obiettivi di quel mondo politico e sociale che anima Piazza Maggiore, ma allo stesso tempo è libera, non ingabbiata da ruoli o aspettative. Anna manda un bacio a tutti, entra in osteria, ride, si muove con una grazia che non è superficialità. È la leggerezza di chi non ha paura di vivere.

potremmo ancora diventare. 50 anni dopo, questo disco non è un reperto da museo, è una radio accesa in una notte d'inverno, è una luce che illumina angoli che spesso preferiamo non vedere. Ascoltandolo, scopriamo che la compassione non è debolezza, ma coraggio, che guardare gli altri con attenzione è già un atto di resistenza. E allora, se chiudete gli occhi mentre suona una di queste canzoni, potreste vedere un treno partire, una finestra illuminata, un bambino che ride. Potreste sentire la voce di Lolly che vi dice, senza giudicare, guarda, ascolta, non voltare lo sguardo, e in quel guarda c'è tutto, la storia, la memoria, la possibilità di cambiare. Grazie a Claudio per averci insegnato a guardare con occhi più umani, e grazie a voi che avete ascoltato questo speciale. Riascoltatelo, riascoltate le canzoni di questo album, fatene un piccolo rito quotidiano, e ogni volta che la vita sembra troppo fredda, riaccendete la musica e lasciate che la voce di Claudio Lolly vi ricordi che anche nelle pieghe più dure può esserci una felicità fragile e vera. E allora voglio concludere con un invito. Condividete la vostra traccia preferita di questo album. Le canzoni di Lolly vivono quando vengono ascoltate, riascoltate e raccontate ancora. E allora grazie di cuore per aver celebrato con me questo anniversario. Ho visto anche degli zingari felici di Claudio Lolly che compie 50 anni. Buona musica da Maurizio Benvenuti.

siamo noi a far ricca la terra, noi che sopportiamo la malattia del sonno e la malaria. Noi mandiamo a raccolto cotone, riso, grano, e noi piantiamo il mais su tutto l'altopiano. Noi penetriamo

è vero, e non ci capiamo, e non parliamo mai in due la stessa lingua. E abbiamo paura del buio e anche della luce, è vero,

Amy Mann e Save Me aprono la nostra ora di musica su Radio Talpa. Ho una domanda per voi. Vi capita mai di vedere un film, magari non recentissimo, e di sentire nella colonna sonora un bel pezzo che vi eravate completamente dimenticati che esistesse? A me è successo qualche tempo fa con questa canzone degli australiani Jet, e che si ricordava che oltre a Are You Gonna Be My Girl avessero scritto anche questa bellissima ballata. Io no di sicuro. Look What You've Done, i Jet.

A proposito di film, la tripletta di oggi è dedicata al futuro premio Oscar Justin Hurwitz. Lo so, è un'affermazione un po' presuntuosa da parte mia, ma visto che Hurwitz ha composto le musiche della prima hit cinematografica del 2017, La La Land, direi che i margini di errore sono abbastanza ristretti. Se non avete ancora avuto il piacere di vedere questo film e perdervi nelle melodie di Justin Hurwitz, non preoccupatevi e aprite bene le orecchie adesso. La tripletta inizia con Another Day of Sun, il numero di apertura del film è quello anche più tipicamente da musical, in cui un gran numero di aspiranti attori, cantanti e artisti ci dà il benvenuto nell'assolata Los Angeles. Poi abbiamo Herman's Habit, il brano jazz per la scena ambientata in un club per veri intenditori. Chiude la tripletta una delle ben due canzoni del film nominate per l'Oscar come Best Song, City of Stars, un'altra bellissima lettera d'amore a Los Angeles. Partiamo con la tripletta La La Land.

Abbiamo appena ascoltato la tripletta di Soft Times dedicata al film fenomeno La La Land qui su Radio Talpa, ma adesso vorrei parlarvi di una bella iniziativa benefica chiamata Valentine to Number One. Si tratta di una raccolta fondi particolare mirata a sostenere le spese mediche di Greg Gilbert, il cantante dei Delays, un gruppo inglese di discreto successo a metà degli anni 2000, purtroppo malato di una forma molto pervasiva di cancro. L'obiettivo dei promotori è portare al numero uno della classifica inglese di San Valentino il singolo della band che si chiama proprio Valentine. Siccome gli acquisti dall'Italia non valgono, se vi sentite generosi e avete voglia di donare qualcosa, la moglie di Greg ha creato una pagina GoFundMe dedicata a questa causa e chiamata Give for Greg, dove potete trovare informazioni e aggiornamenti sulle condizioni di salute del cantante. Questa è Valentine.

Ci sono tante novità in questo 2017, ve l'avevo anticipato che sarebbe stato un bell'anno per la musica. Oltre ai nuovi lavori di Arcade Fire e Gorillaz, ci aspetta anche il nuovo album di Father John Misty, Pure Comedy. La rivista Pitchfork dice che sembra un artista che ha trovato l'ispirazione, un buffone che ha deciso finalmente di smettere di fare il clown e tirare fuori un po' di sincerità. Non so se questo valga anche per il testo del suo nuovo singolo, Ballad of the Dying Man, una provocatoria riflessione sulla condizione umana ai tempi della critica facile, ma è sicuramente una gran bella canzone.

State ascoltando Radio Talpa e questo era l'ultimo estratto da Pure Comedy, il nuovo album firmato Father John Misty. Ma che cos'è questo chiasso? Non sentite le grida di giubilo di fan di tutto il mondo? Sono tornati i Depeche Mode. Ecco il loro singolo nuovo di zecca, Where's the Revolution?

il ritorno dei Depeche Mode che pubblicheranno l'album Spirit in primavera. Ma i Depeche Mode non sono l'unica grande band del passato con un album in arrivo. I Blondie hanno annunciato l'uscita di Pollinator il 5 maggio. Per questo disco non hanno lesinato con le collaborazioni, vi faccio solo una lista di qualche nome. Laurie Anderson, John Jett, Johnny Marr degli Smiths, Nick Valensi degli Strokes e per ultimo David Sitek dei TV on the Radio, che ha messo lo zampino sul primo singolo, Fun. Per raccontare il nuovo disco, Chris Stein ha citato Emma Goldman dicendo «Se non si balla, non voglio far parte della tua rivoluzione». E Debbie ha aggiunto «Prendiamo molto sul serio il divertimento. Questa è Fun».

l'intramontabile Debbie Harry e i suoi Blondie. Certo che questo nuovo singolo non è esattamente un ritorno ai tempi d'oro, ma dopo aver sentito anche quello dei Depeche Mode ha iniziato a piacermi molto di più. Rimaniamo in tema di cantautrici cazzute perché il prossimo pezzo in scaletta è il terzo singolo tratto da Inumani, l'album più recente dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Il singolo però è stato scritto da Maria Antonietta, nome d'arte della nostra Letizia Cesarini. La sua collaborazione amicizia con i Tre Allegri ormai dura da un po' di tempo e continua a sfornare dei gran pezzi. Ecco a voi, E invece niente.

Parliamo di concerti. I Phoenix hanno annunciato il loro unico live italiano per quest'anno, tra l'altro il primo da 7 anni a questa parte. Il concerto si terrà il 22 luglio a Rock in Roma. Ascoltiamoci una loro hit del passato, Everything is Everything.

L'ultima uscita discografica che vi propino oggi a Soft Times è After the Party dei Menzingers, un gruppo di cui si sente molto parlare ma che non avevo mai ascoltato prima. L'album è il quinto della band di Philadelphia e tratta del tema della crescita da una prospettiva particolare. In un'epoca in cui si diventa adulti sempre più tardi, i rocker lo fanno ancora dopo. Nella canzone che sentiremo tra poco, la band è costretta a pensare al futuro. Dove andremo adesso che i 20 anni sono finiti, cantano. Me lo chiedono di continuo, quando la smetteremo con questo nonsense? Beh, a me non dispiace dire bugie. Questi sono i Menzingers con Telling Lies.

Spero che ieri, il 7 febbraio, abbiate festeggiato l'International Clash Day, la ricorrenza che omaggia l'unica band che abbia importanza, come diceva la loro casa discografica negli anni 70. Ormai è il quinto anno che la radio KEXP

Seattle dedica la sua intera programmazione radiofonica e molto di più al gruppo di Joe Strummer e Mick Jones. L'iniziativa si sta diffondendo, anche la cittadina inglese dove Strummer visse i suoi ultimi anni si è unita alle celebrazioni e ha proclamato ufficialmente il 7 febbraio International Clash Day. Se vi siete persi la festa, recuperiamo subito con i Clash e Lost in the Supermarket.

Il tempo a nostra disposizione è finito. Vi ricordo che potete trovare tutti i podcast delle puntate di Soft Times sul sito di Radio Talpa e sulla nostra pagina Facebook. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre con Soft Times.

0: Paolo Casisa presenta Il Rock raccontato da una musicista.
1: Cari amici di Radio Talpa, oggi vi parlo di una delle poche formazioni italiane che utilizzò la lingua inglese nei loro album, poiché nacque dalla collaborazione fra quattro musicisti dalla provenienza equamente distribuita. Si era a cavallo degli anni 60 e 70, quel periodo particolare di transito tra il beat e la psichedelia che avrebbe portato alla nascita del cosiddetto progressive rock. Agli esordi, questo complesso proponeva una miscela di beat, rock e blues con qualche venatura sinfonica che i critici battezzarono musica impressionistica e che qualche somiglianza aveva con il suono dei Vanilla Fudge. Poi sposarono completamente le atmosfere progressive. Si formarono attorno al grande talento del tastierista savonese Joe Vescovi, che coinvolse il batterista torinese Pino Sinnone, il chitarrista Billy Gray e il bassista Arvid Andersen, entrambi provenienti dall'Inghilterra. Il loro nome, in quegli anni dove i viaggi lisergici erano dannatamente di moda, era tutto un programma. The Trip.

Il primo album omonimo dei Trip uscì nel 1970 con l'organo Hammond di Vescovi, grande protagonista di inquietanti atmosfere psichedeliche. Tre dei cinque brani del disco duravano oltre gli 8 minuti, chiaro segnale che il beat era oramai morto e sepolto a favore di una libertà espressiva che si dipanava attraverso articolate suite, da sottolineare le belle armonie vocali, poiché i due musicisti inglesi e Joe Vescovi erano ottimi cantanti.

Il complesso iniziò a vivere e a comporre in un proprio quartier generale situato nella Villa Rosso del comune di Cisano sul Neva, dove già Vescovi aveva vissuto. Villa Rosso divenne così sia la sala prove e sala incisione, sia una comune di vita collettiva tra i musicisti e i giovani del luogo. Quel clima comunitario favorì la composizione dei brani poi divenuti più noti della band, e proprio lì, a settembre del 71, nacque il capolavoro Caronte, un disco di svolta per certi versi pionieristico, con tutti gli elementi che costituiranno il progressive maturo: brani lunghi e articolati, cambiamenti di ritmo, citazioni letterarie, arrangiamenti barocchi con influssi sinfonici.

Caronte è un concept album che riprende il tema dantesco del traghettatore agli inferi. Nello specifico, i due dannati che devono passare lo Stige per accedere all'inferno sono Janis Joplin e Jimi Hendrix, scomparsi solo un anno prima, colpevoli di aver completamente disatteso il perbenismo dell'epoca, vivendo vite dissolute dedicate alla droga, all'alcol e al rock blues. Quello che stiamo ascoltando è il brano intitolato L'ultima ora e ode a Jimi Hendrix.

0: Stai ascoltando il rock raccontato da un musicista. In studio Paolo Casisi.
1: Su Caronte c'è un altro lungo brano molto bello che si intitola Two Brothers.

Ad aprile del 1972 lasciarono i Trip sia il chitarrista Billy Gray che il batterista Pino Sinnone. Quest'ultimo fu sostituito dal batterista Furio Chirico, appena ventenne ma già un vero talento con le bacchette. Così The Trip diventarono un trio progressivo sull'esempio di Emerson, Lake and Palmer. Nacque il terzo album Atlantide, un concept che prese spunto dal mito del continente scomparso per simboleggiare la genesi e la caduta della società totalitaria. E si capisce subito, senza ombra di dubbio, che Furio Chirico in quegli anni studiava accanitamente il drumming di Billy Cobham e di Lenny White.

Il canto del cigno dei Trip avvenne nel 1973 con la pubblicazione del quarto e ultimo album Time of Change. Infatti per loro i tempi decisamente cambiarono. Chirico abbandonò per fondare gli Arti e Mestieri, che misero ancor di più in risalto il suo smisurato talento percussivo. Da Time of Change questa è Corale.

Così i Tripp si sciolsero e Vescovi continuò l'attività prima con gli Acqua Fragile, poi con i Dick Dick e infine con Umberto Tozzi. L'ultimo brano che chiude Time of Change si intitola Ad Libitum ed è una sorta di compendio pianistico che racchiude tutto il grande talento di questo tastierista nato a Savona che è scomparso il 28 novembre 2014 dopo aver fatto rivivere i Tripp sin dagli albori degli anni 2000. Lo ricordo qui grazie ai quattro magnifici album incisi dai Tripp. Buona serata da Paolo Casisa.

Avete ascoltato Il Rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Tappe.

Io sono Elena e questo è il programma che vi porta dentro i film a occhi chiusi. C'è un uomo che vive a Tokyo. Ogni mattina si sveglia alla stessa ora, piega il futon, si lava il viso e prende una lattina di caffè dal distributore automatico. Poi sale sul suo furgone per andare al lavoro. Fa il netturbino, però nessuno lo sospetterebbe mai, perché lo fa con una cura, con una dignità, con una presenza che creano quasi un silenzio attorno a lui, un silenzio sacro. Il suo nome è Hirayama e il film si chiama Perfect Days.

Oltre a Hirayama c'è un altro protagonista di questo film, che è la luce che filtra dagli alberi, la luce che si riflette sulle pareti, la luce che Hirayama, il protagonista appunto, vede come un segno dell'universo. Ogni volta che vede questo riflesso, che vede la luce tra gli alberi, che vede un riflesso anche di colori su una parete, lui la guarda, ne rimane affascinato, colpito, come se avesse ricevuto questo messaggio in bottiglia da qualcosa, da qualcuno, e sorride. Come per dire, ok, ho capito, messaggio ricevuto, mi stai parlando e io l'ho raccolto. Questi momenti sono molto belli perché il film è molto silenzioso, lui parla pochissimo, ma è proprio per rimanere in attenzione e in ascolto di un altro tipo di comunicazione, quella che veramente noi abbiamo spesso dimenticato perché tanti rumori la nascondono. E rimanere a contatto con questi messaggi sottili che l'universo ci manda può arricchire anche una trama o una vita come quella di Rayama, che sembra in realtà non sia colpita da molto altro.

0: Mi sono chiesta quale potesse essere il messaggio dell'universo che Hirayama sente, che Hirayama riceve quando sorride a quei riflessi. E ho pensato che il messaggio possa essere questo. La tua cura, la tua attenzione, la tua fatica non sono sprecate. E la sua fede in questo messaggio è talmente grande che gli permette di eseguire il suo lavoro, che in realtà è molto umile, con grande umanità, con grande cuore. Quando in una scena incontra la sorella, che è venuta a riprendere la figlia, perché appunto a un certo punto c'è un incontro tra Hirayama e la nipote, e la sorella lo guarda, sembra quasi con un po' di rimpianto o comunque incredula del fatto che lui abbia rinunciato a una vita agiata per una vita così modesta. Lei infatti arriva con una macchina di lusso guidata da un autista, quindi si presume che la famiglia di Hirayama fosse molto ricca, molto benestante, e lui abbia rinnegato, rifiutato quella vita per un eventuale problema con la famiglia, un probabile litigio magari. Però nella sorella c'è quasi anche un rimpianto, come per dire: tu ce l'hai fatta a non seguire la strada che c'era stata prefissata, a uscire dalle regole per incontrare quello che sei veramente. Io invece no. Io ho seguito quello che mi avevano costruito, sono rimasta dentro le regole e adesso non lo so mica se sono tanto felice, non me lo chiedo perché preferisco non sapere. E invece lui con questa scelta coraggiosa ha provato a scegliere un'altra strada,
1: anche correndo il rischio di non essere capito, di essere ripudiato, perché lo doveva fare per se stesso, per nessun altro, fuorché per se stesso.

quello che Hirayama coltiva quando sorride alla luce, ai riflessi e all'universo è l'amore. Lo coltiva anche nell'esprimere la sua cura verso le piantine. Quando va nel parco e trova un germoglio, lui lo prende, lo sradica con delicatezza e se lo porta a casa, dove ha una piccola serra e si prende cura di queste piantine tutti i giorni. È il suo modo di esprimere il suo amore. È rimasto in contatto con quella parte di sé che ha sepolto per qualche motivo, ma ancora continua a esprimerla in maniera così delicata, sottile, senza far rumore. Questo perché la sua speranza non si è ancora spenta e la musica ne è una testimonianza. State ascoltando A Occhi Chiusi su Radio Talpa.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later.

Gli alberi sono la passione di Hirayama, questo contatto con la natura. E l'albero è un simbolo forte perché si radica nella terra, quindi non rinnega il passato perché le radici affondano in profondità, ma si eleva verso l'alto, verso un qualcosa, una luce, un futuro che ancora non è delineato. E ogni giorno c'è la possibilità di scriverlo, di trovarlo, di esplorarlo, di vederlo, rimanendo attenti, rimanendo connessi. In libreria, infatti, Hirayama acquista un libro che si chiama proprio L'albero, di una scrittrice giapponese che si chiama Koda Aya. E la commessa del negozio, la libraia, fa un commento molto bello su questa scrittrice. Dice: lei usa le parole che usiamo anche noi, ma con un effetto diverso. E questa è una frase potente, perché vuol dire che anche nella semplicità, anche nel quotidiano, si può nascondere la meraviglia. Sta a noi fare la differenza, sta a noi vedercela, trovarla, mettercela. Provate anche voi ad ascoltare a occhi chiusi. Questa è Radio Talpa e io sono Elena.

Una notte era Yama a un incontro con l'ex marito della donna di cui sembra essere innamorato, la proprietaria di un locale che frequenta abitualmente. E conversano, si scopre che quest'uomo ha una malattia terminale e a un certo punto gli fa una domanda. Gli chiede se secondo Hirayama due ombre, quando si sovrappongono, ne creano una più scura. Hirayama non sa la risposta, ma viene incuriosito da questa domanda, fatta da un uomo che ha una malattia che lo porterà nel breve alla morte e che è spinto dal desiderio di trovare le risposte alle cose che ancora non ha capito prima di morire. Allora fanno un gioco, si mettono sotto il lampione e giocano con le ombre, a sovrapporle, a rincorrerle, a schiacciarle, sembrano due bambini. E a un certo punto Hirayama, che parla poco, ma quando parla dice cose molto interessanti, dice: se mai niente cambiasse, sarebbe veramente assurdo. Questo perché, secondo lui, tutti i piccoli cambiamenti che noi non percepiamo esistono, sta a noi cercare di capirli. Nella parte finale del film, lui piange e sembra un pianto che arriva dopo un lunghissimo tempo. Non è però un pianto disperato, anzi è un pianto pieno di speranza, pieno di fiducia. È come una resa dolce alla vita. Ok, mi sono trattenuto, mi sono chiuso dopo un forte dolore, ma piano piano la vita è ritornata dentro di me, la sento di nuovo fluire e fluisce insieme alle lacrime. Anche se la ferita di Hirayama non è del tutto guarita, però lui l'ha tenuta pulita con questi suoi gesti quotidiani, l'ha curata silenziosamente ogni giorno. È come se l'avesse annaffiata, come un piccolo germoglio. La rivoluzione più potente non è quella che cambia tutto in un giorno, è quella che lavora in silenzio, piano piano, come una goccia che incide la roccia ogni giorno. Una goccia invisibile che scava lo stesso punto con pazienza. E poi, un mattino qualunque, all'alba, ci svegliamo diversi. Senza chiasso, senza rumore, senza nessuno a guardare. Ma qualcosa è cambiato. E dentro lo sappiamo. Non torneremo più indietro. Birds flying high, you know how I feel.

E così anche questa puntata è finita. Tra piccoli gesti silenziosi, ma preziosi, si è chiuso il nostro giorno perfetto. La prossima volta lasceremo il silenzio e ci immergeremo nella musica, quella dei concerti, dei palchi, delle stanze dove si scrivono canzoni che bruciano. Andremo a Los Angeles per ripercorrere le orme e i tormenti di un musicista, anzi di due. Vi aspetto qui su Radio Talpa, a occhi chiusi.

Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal

0: La voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati a tutti voi dal vostro Paolo Tocco, puntuale, come promesso, che abbia inizio una nuova stagione del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Quarta stagione e, come sempre, una nuova colonna sonora. Vado cercando ogni anno un'alternativa al celebre successo eponimo dei Kraftwerk e quest'anno il suono di questo viaggio viene firmato da Tu Möllers, DJ e producer, ma anche e soprattutto un amico di vita che mi ha gentilmente regalato la sua rilettura di questo brano. La traccia completa, come sempre, la trovate disponibile sul sito di Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express.
1: Il capostazione fischia e dunque partiamo. Primo grandissimo ospite, c'è un disco iconico nella scena della canzone d'autore italiana che quest'anno compie 50 anni e ovviamente sto parlando di Rimmel. Per saperne di più lo raggiungo nella sua casa di Roma, mi fa spazio fra i tanti impegni anche del tour che sta andando in scena in tutta Italia. Quella che sentirete ovviamente è un piccolo estratto di una lunga chiacchierata che invece in forma integrale campeggia trascritta sulle pagine di Raro Più del mese di ottobre, un numero speciale che sin dalla copertina ha voluto dedicare un ampio approfondimento a questo illustre compleanno. Ovviamente per ragioni tecniche ho dovuto riregistrare la mia voce anche per snellire appunto la chiacchierata, la mia voce palleggerà invece con l'audio originale pescato in questo salottino romano di una giornata di fine estate. Non perdiamo altro tempo, un grazie speciale a Francesco De Gregorio per essere qui con me, con noi, e che abbia inizio così questa nuova stagione di Trans Europe Express.
3: Grazie a te.
1: Mi hai detto che non sei un artista di quelli che riascolta abitualmente le cose fatte in passato, invece adesso immagino per preparare il tour che tu e i tuoi musicisti siate stati costretti a riascoltare i nastri originali. Che effetto ti ha fatto?
3: Beh, questa volta lo riascoltate all'inizio per un obbligo professionale, cioè certo. Dovevo riarrangiarle in quel certo. modo e quindi dovevo capire cosa avevo fatto. E poi però ho scoperto che mi faceva piacere risentirle così e scoprire che tutto sommato nel 75 questo suono non era allineato con i suoni di allora, come non è allineato forse nemmeno nei suoni di oggi, era un suono De Gregoriano, inconsapevolmente De Gregoriano.
1: E questo esercizio di andare a riascoltare, immagino anche con un'attenzione diversa, ti ha regalato qualche scoperta, hai scoperto qualcosa che magari prima non avevi catturato?
3: No, ho scoperto che ci sono molte imperfezioni tecniche musicali, sì. Ci sono molti errori, molte cose che oggi non passerebbero più in una sala di registrazione, perché oggi è molto facile, se sbagli un accordo il computer lo togli e metti quello giusto, insomma, il che da una parte è un grosso vantaggio e dall'altro però ti spinge verso una precisione calligrafica dell'esecuzione che non mi ha mai affascinato più di tanto,
4: certo.
3: E quindi questi errori li vedo con molto affetto. Li ritrovo spesso anche nei dischi di altri artisti internazionali importanti di quel periodo e ci trovo questa noncuranza per l'aspetto formale della musica, della canzone, continua a affascinarmi anche adesso, insomma.
1: E ti ricordi come le hai accolte queste imperfezioni al tempo, in sala, quando stavi realizzando il disco?
3: Senza nessun problema. Intanto perché sapevo che non si poteva rimediare, quindi la cosa era fatta. E poi perché comunque mentre lo missavo insieme al fonico Ubaldo Consoli capivo che comunque la forza del disco, se c'era, era altrove. Sì. Certo, quello che abbiamo potuto un pochino correggere, ma ti dico, si poteva fare veramente molto poco. Ti posso dire per esempio che la voce venne trattata in modo stranissimo perché c'è una spinta sulle frequenze altissime di un paio di dB, per cui c'è una voce molto graffiante. Io, se risento la mia voce di allora, dico: accidenti, che voce da ragazzino che c'è.
1: E ti ricordi al tempo che immagine sonora avevi, che suono stavi cercando?
3: Allora, chiaramente io ero stato molto colpito favorevolmente dalla conversione di Bob Dylan dall'acustico all'elettrico, no. Questo da una parte, quindi l'uso dell'organo, l'uso del basso elettrico, della chitarra elettrica, di una band, ecco, mi sembrava consono a quello che in quel momento avevo in testa. Da una parte, dall'altra c'era anche la voglia di sottrarmi al cliché cantautorale di quegli anni che la mia casa discografica voleva in qualche modo cucirmi addosso, perché il cantautore doveva essere la figura solitaria sul palco, voce, chitarra, al massimo armonica. Edoardo Bennato si portava anche una specie di tamburello che faceva, però era quella l'immagine, certo, iconica doveva essere, certo. Io volevo un po' sottrarmi a questo e forse per scandalizzare i miei capi di allora o anche per fargli capire bene cosa volevo, non gli citavo Bob Dylan perché loro non sapevano nemmeno forse chi fosse Bob Dylan, gli citavo i Pooh. Io dico, voglio fare un disco che suoni come un disco dei Pooh. Questa cosa chiaramente mi terrorizzava, dice, come di Gregorio adesso ci diventa come i Pooh. E insomma, poi forse la storia la saprai perché l'ho raccontata anche a tuoi colleghi, insomma io questo disco lo feci un po' di straforo, venne tollerato dal direttore generale della RCA, che era un uomo molto intelligente, certo, Ennio Melis, e poi quando uscì, insomma la frittata era fatta. E grazie a Dio poi andò anche bene, insomma.
1: Allora io torno al concerto di Macerata allo Sferisterio, dove sono stato. Bellissimo concerto, mi ha colpito molto Le storie di ieri, che è un brano per me molto importante. Mi ha colpito perché ho come avuto l'impressione che per te fosse un momento, una canzone particolare, diversa dal resto delle altre, dal resto del concerto, un momento più intimo, privato. Hai smesso quasi di, tra virgolette, di dialogare con il pubblico, ti sei girato su un fianco. E questa canzone, questo momento, insomma, sembrava tuo, più solenne, più importante. Non so se sei d'accordo, se ha senso questa mia impressione.
3: No, è giusto quello che dici, assolutamente giusto. Credo che la canzone richieda quel tipo di vestito anche scenico, non è una canzone. Okay. Lì c'è un narratore, che sono io, racconta una storia estremamente controversa e complicata, per certi versi attuale, se uno vuole leggere attraverso certe parole. E quindi mi è venuto naturale spogliarmi di quei pochi panni da entertainer che però pure sul palco ogni tanto indosso, perché faccio un passo, muovo indietro, faccio un sorriso, muovo la mano. Quella è una canzone che secondo me va presentata nella sua nudità assoluta, anche perché nasce nuda, nasce con una chitarra, un contrabbasso e un sassofono che purtroppo non ho sul palco perché non c'è più Mario Schiano, che aveva fatto un... E quindi questa nudità doveva diventare anche nudità scenica, dovevo sembrare... Ma mi sento un po' un monaco in quel momento, capito? Un monaco d'altri tempi, che racconta una storia d'altri tempi, una storia di ieri.
1: E poi mi sono fatto un po' questo viaggione mio personale nella lettura di questo sax finale. Ovviamente stiamo parlando di un brano che mette a confronto due generazioni, quindi c'è un passato, c'è un presente, e così questi due sax, queste due linee di sax a fine corsa del brano, c'è il sax che abbiamo sempre ascoltato, molto riverberato, quindi molto lontano, che però lascia spazio ad una coda di un in solitaria di un sax senza riverbero, quindi molto presente. Ecco, ho pensato ad un dialogo che potesse fare da ponte tra il passato e il presente.
3: Non credo, però quello che dici è una cosa detta da un ascoltatore,
4: certo,
3: attento,
4: certo,
3: e affascinato, e ogni ascoltatore poi si fa un suo trip,
4: esatto,
3: dice quello, sì, ho fatto così perché no, non è voluto questo, non è voluto. Probabilmente però volevo un sax perché credo che fosse già uscito Lou Reed con Walk on the Wild Side ai tempi di Ricordo. E allora niente, perché il sax mi è sempre piaciuto, e conoscevo molto bene Mario Schiano, e così, siccome io finivo di registrare poi la sera andavo al Flow Studio dove ci incontravamo, sicuramente gli ho parlato di questo pezzo, gli ho detto vieni a provare a vedere che succede se ci metti il sax. Questo era
4: no, perché una...
3: non è che gli ho detto ho bisogno di un sax su quel pezzo. Vieni, noi lo suoniamo e se ti viene un'idea registriamo e poi dopo decidiamo se farla o non farla.

0: E questa era proprio Le storie di ieri, tratto da Rimmel, dal master originale del 1975. Torniamo a bordo del Trans Europe Express e torniamo a parlare con Francesco De Gregori. E truffa, i poeti, ogni volta che parlano è una truffa. Ho sempre pensato a quanto è severa questa parola, una truffa. Perché? Perché una truffa?
1: La poesia può essere una truffa sentimentale, nel senso che ti apre davanti un mondo. Io non saprei definire una poesia, cosa sia una poesia o cosa non sia una poesia. Non saprei se partire dal suono, se partire dal senso, se partire dalla poesia. È qualche cosa che coinvolge una parte della tua sensibilità e non sai perché quella cosa te la sconvolga. Quindi c'è un mistero. Truffa è una parola dura, in effetti, però riferita a Mussolini ci sta anche bene come ponte, certo, tra il Mussolini artista. Io lì faccio una piccola stravaganza storica: Mussolini in realtà non scriveva poesie, aveva scritto un romanzo da giovane, però aveva questa sua vocazione pseudo-artistica, suonava il violino, pare che un grande cordoglio di tutti quelli che abitavano a Villa Torlonia. Però per esempio il figlio Romano poi è stato un bravissimo musicista, un jazzista di grande valore. E quindi ho mischiato, Hitler faceva gli acquerelli, quindi questa figura di due personaggi così terribili del Novecento, che però avevano questa spinta verso l'arte, l'arte coltivata, poi, capito? Hitler veniva dall'Imbianchino, prima era un imbianchino, no? Sì. Da giovane faceva l'imbianchino, poi dopo si dilettò anche di fare acquerelli. Tutto questo poi va a finire nei poeti, che brutte creature, ogni volta che parlano nella truffa. E lì, sai, ma ti dico, nelle canzoni una parola ti evoca, a te che la stai scrivendo, tutto un mondo, e si va a collegare con altre parole per comprendere tutto quel mondo. Allora anche il mio rapporto personale con la poesia è un rapporto compromesso, nel senso che io non sono un grande lettore di poesia. Non leggo i poeti contemporanei se non per caso, mentre la poesia che ho studiato a scuola, ringraziando Dio, è una poesia che mi ha accompagnato e mi è servita molto. Ma ti parlo appunto dell'infinito, ti parlo di queste cose, di Dante. E quindi quando lì è arrivata questa cosa di dire Mussolini ha scritto anche poesie, e poi dopo ci ho ficcato dentro tutto, il mio rapporto controverso con la poesia, il fatto che la poesia illude, il fatto che Mussolini aveva scritto un romanzo da giovane e suonava il violino, e tutto questo in contraddizione con la terribilità delle certo, figure storiche, no?
0: Altra curiosità della produzione di questo disco: quasi me lo lasci vedere il dondolio di questi quattro cani per strada e di questo arpeggio che è molto visionario in qualche modo.
1: Allora lì ti posso dire anche un po' la filiazione di quell'arpeggio, che è da un pezzo di Donovan.
2: Ah.
1: È un pezzo di Donovan che io ascoltavo molto in quel periodo, non mi ricordo. Però anche lì di mezzo c'è Zenobi, perché Zenobi era patito di Donovan. Mi ricordo che litigavamo perché io dicevo che Dylan era più bravo e avevo ragione io. e c'era un pezzo, forse si chiama Widow with Shawl, vedova con lo scialle.
2: Andrò a riascoltare.
1: Forse è quello, o comunque un altro pezzo di Donovan di quel periodo. E credo di aver rubacchiato lì. Rimmel è pieno di furti, lo sai, furti a man bassa, come tutti i miei dischi, come tutti i dischi delle persone serie, come tutti i dischi delle persone per bene.
0: Devo dirti che dal vivo, almeno nel concerto che ho visto io, Pezzi di Vetro mi ha regalato una lacrimuccia, perché anche nel disco, così come nel live ovviamente, la lasci nuda.
1: Anche adesso la lascio nuda, sì, non certo, saprei che metterci, non saprei okay, che metterci. Adesso ho semplicemente portato la cosa sul pianoforte, perché vuoi sapere perché? Perché non riesco a suonare la chitarra così bene dal vivo.
2: Ok.
1: Lì nel disco la suono io.
2: Ok.
1: La suono io facendo prima la base con la chitarra, senza click, perché qui esempio andare appresso a un click per me sarebbe stato. Però si chiamava manco click. Sì, click.
2: Sì.
1: Prima mi sono fatto sta base con la chitarra e poi dopo ci ho cantato sopra. Però non saprei che metterci. È un pezzo dove ci puoi mettere tutto, pure l'orchestra, però anche lì è un pezzo individuale, l'uomo che, cioè, sei solo lì, capito?
0: l'incontro tra la musica, la scrittura musicale e quella delle parole, a volte è un incontro matematico, millimetrico, sembra proprio fatto apposta. Non so, penso al valzer con cui si sottolinea anche una certa ironia in Buonanotte Fiorellino, no? Fiorellino, monetina, amore mio, eccetera eccetera, oppure Rimmel, che inizia un brano pop che inizia in minore e si va aggravando, no? Nel momento in cui dici a lei adesso vattene, fondamentalmente, e poi cerchi degli accordi maggiori fino al quinto grado, l'ultimo accordo, la sospensione, la speranza, magari, che ne so, resteremo buoni amici. È voluta, è ragionata, cioè come nasce questo incontro?
1: Allora, il testo di Buonanotte Fiorellino nasce da una mia disavventura amorosa, quindi non è un testo felice, certo, per me, però volevo coscientemente farlo diventare zuccheroso, sdrammatizzarlo, volevo, certo, mettermela alle spalle questa storia un po' prendendola per il culo. E quindi il linguaggio del testo ha anche questi diminutivi, Fiorellino, monetina, era tutto in funzione di questa sdrammatizzazione, di questo alleggerimento, di questo far diventare questa storia, per me in quel momento dolorosa, una specie di caramella rossana, capito? Un bigliettino dei baci perugina. E il valzer era il ritmo più aderente a questa mia necessità di sdrammatizzare, capito? Mentre Rimmel è una canzone, sempre una canzone d'addio, ma è oggettivamente drammatica. Mi hai fatto notare tu che l'inciso parte in minore, io manco mai ero accorto. Però è una canzone che non nasconde la sua drammaticità. E poi il farli rimanere buoni amici come noi, nella mia testa era ironico.
2: Ah, ok.
1: Assolutamente, okay. Che si amici di che? Come dice Antonello, amici mai, no? Okay. E invece in Buonanotte Fiorellino io volevo fare un passo verso non verso l'allegria, ma verso la sdrammatizzazione, verso...
0: Rimmel a tutti gli effetti, possiamo dirlo, un disco di rottura, perché non solo verso quel cliché che voleva il cantautore da solo, voce, chitarra, politicamente impegnato, ma una rottura, un cambiamento radicale anche per la tua vita privata di tutti i giorni, visto che insomma è stato anche un gran bel successo commerciale. E possiamo anche dire una rottura nel senso di libertà, perché qui fai tutto da solo, senza produttori, ed è una libertà che per me significa anche ingenuità, l'ingenuità che significa anche l'ingenuità delle prime volte, e che forse nel tempo la maturità artistica, professionale, insomma, l'ha contaminata, è venuta meno. Come la vivevi al tempo, e se ha senso tutto questo ragionamento? Hai poi ricercato questi ingredienti nei dischi che sono venuti a seguire?
1: Ma quando l'ho fatto Rimmel, no, non mi sentivo uno che aveva svoltato in senso artistico. Per me era, certo, un disco. L'unica soddisfazione è stata quella di produrmelo da solo, cioè sentirmi uomo di sala, fra molte virgolette, per la prima volta, perché Alice, lasciamo stare Teorius Campus, ma Alice l'aveva prodotto molto bene Edoardo De Angelis, ma io ero gregario in questo senso, decideva un po' tutto lui, sempre su indicazioni mie, però non andavo io dal bassista a dirgli che doveva suonare. Il disco della Pecora era stato prodotto da Lilli Greco, un po' contro la mia volontà, in quel modo molto minimale di voce e chitarra con degli strumenti sovrapposti successivamente. Quindi c'era questa mia gioia di sentirmi uno che poteva andare lì e dire no, qui facciamo. Successivamente, guarda, ti dico, Buffalo Bill, la mia necessità interiore, proprio per il fatto che Rimmel aveva avuto successo con quel suono, era di cambiare completamente suono. Infatti cambiai band, cambiai un po' tutto, non volevo fare il numero due di Rimmel, intanto non ci sarei mai riuscito. E poi avevo scritto canzoni completamente diverse, perché Buffalo Bill, Atlantide, sono canzoni che non potevano stare dentro Rimmel, secondo me. Poi nel tempo chiaramente sì, ho capito che quel disco è stato un punto di svolta, perché mi ha dato sicurezza. Perché il successo sul mercato non serve solo a darti più soldi, serve a darti anche consapevolezza del fatto che quello che tu stai facendo è collegato, è connesso con un pubblico che, certo, che vuole quelle cose lì. Quindi come artista sei estremamente corroborato, non mi sono montato la testa, questo no. Ecco, non mi ricordo di un De Gregori che dopo Rimmel guardava gli altri in un altro modo, erano gli altri che guardavano me in un altro modo. E questo mi dava un po' di sofferenza.
0: Beh, io direi a questo punto di pescarla Rimmel dal master originale. Torniamo in quel 1975. Grazie di cuore ancora una volta Francesco De Gregori.
1: Ma figurati, grazie a te, grazie a voi, a tutti.

E questa ovviamente era Rimmel, dal master originale del 1975, ancora un grazie di cuore a Riccardo Vitanza e a tutto lo staff di Parole Dintorni, un grazie immenso a Francesco De Gregori per essere stato con me, con noi. Ovviamente vi ricordo che Rimmel, in occasione di questo grande compleanno, gode anche di una ristampa, sia in vinile, sia in CD, anche cassetta. C'è un picture disc 45 giri, ve lo ricordo il tour che è partito lo scorso 23 agosto, spazzolerà un po' tutta l'Italia, quindi andate a cercare le date e ovviamente il numero di ottobre di Raro Più, tutto dedicato a questo compleanno. Transeuropa Express puntuale torna la settimana prossima e ancora canzoni d'autore illustre con due grandi nomi, da una parte Mariano De Idda, dall'altra Federico Siriani. Il viaggio è appena cominciato. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Talpa.
1: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.

0: tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

Un buon ascolto, un ben ritrovati sul Suono Jazz di Jazz Treni. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre con voi per circa 60 minuti alla radio. Iniziamo questo percorso con un brano eseguito da due chitarristi giovani e talentuosissimi. Si chiamano Jack Gardiner, inglese, e incontra un suo collega italiano che amiamo particolarmente, si chiama Matteo Mancuso. Insieme eseguono questa The Snow Job, Matteo Mancuso con Jack Gardiner.

Un disco perfetto per gli amanti della chitarra jazz funk e per i virtuosismi, in particolare di Matteo Mancuso, che incontra Jack Gardiner, chitarrista inglese, in questo suo ultimo album, Kintsugi, uscito nel 2026. Il brano scelto era There's No Job. Cambiamo per un attimo completamente strada, riascoltando due artisti bulgari, Neli Andreeva e Nikolaj Pijev, che assieme alla figlia di Neli Andreeva, Kalina, eseguono un brano come Manda. Siamo in Bulgaria con il loro folk tradizionale.

Tre ottimi artisti provenienti dalla Bulgaria si chiamano Nikolai Pijev, chitarrista, Corneli Andreeva, cantante, e il contrabbasso di Kalina Andreeva hanno eseguito questo brano fortemente legato alla loro tradizione come Manda. Suoni adesso di una big band come la 8-Bit Big Band, giovani musicisti molto agguerriti eseguono un loro pensiero per un personaggio dei videogiochi come Super Mario. Super Mario Praise Break, the 8-Bit Big Band.

Loro sono 8-Bit Big Band, una formazione americana newyorkese condotta da Charlie Rosen, musicista, arrangiatore e compositore specializzata nella rilettura di celebri brani dei videogiochi. Questa era Super Mario Praise Break per The 8-Bit Big Band.

0: I suoni su Just Train sinfonici di un'orchestra irlandese sono RTE Symphony Orchestra. Hanno eseguito un tema estratto da Riverdance, un musical di un compositore irlandese per l'appunto come Bill Whelan. Il brano è Riverdance, che dà il titolo a questo musical Riverdance, RTE Symphony Orchestra.
1: Hello, darkness, my old friend. I've come to

0: E questo è sicuramente un progetto corale molto interessante che riguarda un liceo di Roma come il liceo Pio Albertelli e gli studenti partecipano a questo progetto corale fin dal 2012, un percorso iniziato all'epoca sotto la guida del direttore Ludovico Versino e abbiamo ascoltato dagli studenti del coro Albertelli un pensiero per Simon Garfunkel con un classico The Sound of Silence.
1: And then they la la la la la la la.
2: You're listening to Jazz Train Radio.

The Free Label, band che dedica il suo repertorio ai classici R&B e disco anni 70, questa era Bad Girls, un brano portato alla fama mondiale nel 1979 da parte di Donna Summer da un disco forse fra i più fortunati come Bad Girls.

0: La nuova musica napoletana con un giovane talento, non ancora trentenne, lui è Gabriele Esposito, l'abbiamo ascoltato con una fresca che lalla. È giunto il momento, come sempre, di ascoltarci insieme l'album della settimana. Questa volta lo dedichiamo a un imminente anniversario che riguarda la nascita di un genio del jazz moderno come Miles Davis, e sarà ospite appunto come album e artista della settimana per questa settimana in radio su Jazz Train. Miles Davis è un classico Kind of Blue.
1: Il CD della settimana.
2: Jazz Train.

Un omaggio su Jazz Train per un gigante del jazz moderno, si chiama Miles Davis, imminente è il suo centenario della nascita. Questo era un disco da avere assolutamente nel proprio repertorio casalingo per quanto riguarda i vinili, ovviamente. Kind of Blue, disco di riferimento per il jazz dei primi anni 60, registrato nel 1959, album che ha aperto la strada all'innovazione del jazz contemporaneo. Era So What, scritto da Miles Davis, un disco che presenta ben 5 brani, 3 sul lato A e 2 sul lato B dello stesso vinile, un album inciso per la Columbia Records con, oltre a Miles Davis, altri suoi colleghi illustri come Julian Cannonball Adderley alla sax contralto, poi John Coltrane sax tenore, Bill Evans pianoforte, Wynton Kelly in Freddy Freeloader e contrabbasso con Paul Chambers, batteria di Jimmy Cobb. Kind of Blue, Miles Davis, album e artista della settimana su Jazz Train.

0: Il suono caratteristico di Jamiroquai, band inglese, questo è un ascolto di qualche tempo fa, 2017, l'album era Automaton, l'estratto in radio Shake It On per Jamiroquai.
1: Hello there, I'm Hazel Scott. I'd like you to meet the members of my trio. There's Charlie Mingus on bass and Rudy Nichols on drums. We'd like to do our version of A Foggy Day for you.

Un classico del jazz degli anni 30, scritto da George Gershwin e Foggy Day, con la voce e la band di Ezra Scott, cantante, musicista e attivista di Trinidad, poi naturalizzata americana. Questa era una versione vero e proprio documento del jazz dell'epoca con la voce di Ezra Scott. Ancora 10 minuti con il jazz di Jazz Train, ben trovati, buon divertimento con noi, siete in compagnia di Francesco Sciarretta come ogni settimana in radio con Jazz Train e ci ascoltiamo insieme una band stratosferica direi, si chiamano Minneapolis Horn Power, diretti dal trombonista Scott Exter che eseguono un trascinante All Together, Scott Exter e Minneapolis Horn Power.

0: La voce incantevole di una cantante greca di Creta, di padre sudanese e di madre greca, ingegnere fra le altre cose, questa era Kupes per un'artista che è stata presentata qualche tempo fa anche all'Eurovision Song Contest, oggi 39enne, Marina Satti, Kupes. Ancora circa 5 minuti con il jazz di Just Train, torniamo per qualche minuto alla musica italiana con un interessante cantautore, lui è Carlo Amleto, l'ascolto, Trittaralla, Carlo Amleto.
1: Trittaralla l'ho inventato io stesso, non vuol dire nulla, l'ho scritto di getto. È così lontano da ogni morale, è un termine privo di peso sociale. Un vocabolo si può dire inutile, senza alcuna corrispettiva immagine, puro suono indistinto, vive. Lontano da politiche economiche ed industrie siderurgiche, lontano dall'agricoltura e dalle barbabietole, lontano dallo zucchero, dal sale, dal caffè, da ogni qualsivoglia varietà di camomilla, classico vaniglia, frutta.

da Vasco Rossi, lontano da Paolo Rossi, da Valentino Rossi, dai vini bianchi e rossi, lontano dall'alcolismo, dal razzismo, dal cinismo, dal buddismo, dal turismo, dal temuto dispotismo. Tritaralla non significa nulla, però se lo senti.

albero se lo senti. Balla. Lui è Carlo Amleto, entertainer, musicista, pianista e divertente personaggio, molto creativo, spiazza sempre chi ha modo di ascoltarlo ed è veramente molto spiritoso e talentuoso, direi. Questa era Trittaralla, una cosa di un paio di anni fa per Carlo Amleto. E così siamo giunti al termine del jazz di Jazz Train anche per quest'oggi. Lo facciamo ascoltando un pianista di origine cubana, si chiama Alfredo Rodriguez, vero e proprio fenomeno del Latin Jazz. Lo ascoltiamo con una sua versione in trio di un classico di Michael Jackson come Thriller. Con Alfredo Rodriguez e il suo trio ci salutiamo. L'appuntamento con me con Jazz Train è fra 7 giorni sempre qui in radio. Alfredo Rodriguez, Thriller.

0: Radio Talpa presenta Ritratti in Rock, i musicisti che hanno scritto il libro della storia del rock.
1: This is gonna bring on the night. Anne la nuit. Ici on parle français.

È il 1977, a Londra si incontrano tre musicisti, Stuart Copeland, batterista dei Cold Air, Andy Summers, chitarrista, e Sting, voce basso. Nascono i Police. Il primo singolo è Roxanne, immediatamente si fanno notare dal grande pubblico ed è subito successo. Nel novembre del 1978 esce il primo album, Outlandos d'Amour. È una miscela ancora indecisa tra rock, punk e reggae. Fra le canzoni spiccano So Lonely, un po' malinconica e raggeggiante, con un'improvvisazione blues di Sting, e la sofferta Roxanne, la tormentata All in My Life e Can't Stand Losing You. Per il primo singolo dei Police, Roxanne, Sting trae ispirazione dalle prostitute che vede aggirarsi nei dintorni dell'albergo dove soggiornava in Francia, quando i Police si erano esibiti al Nashville Club di Parigi. Roxanne, non devi accendere la luce rossa. Quei giorni sono finiti, non devi vendere il tuo corpo alla notte. Roxanne, non devi metterti quel vestito stasera, stare in strada per soldi, non ti importa se sia giusto o sbagliato. Roxanne, non devi accendere quella luce rossa. Ti ho amata dal momento in cui ti ho conosciuta, non voglio trattarti con superiorità, devo solo dirti come mi sento, non voglio condividerti con un altro uomo. Sono sicuro di aver preso una decisione, quindi metti via i tuoi trucchi. Te l'ho detto una volta, non te lo dirò ancora, è una cattiva strada. Roxanne, non devi accendere la luce rossa.

0: L'anno successivo, a ottobre 1979, è il momento di Regatta de Blanc. Continua la formula di un reggae rock bianco senza particolari sorprese, nel quale emerge il limpido e danzante Message in a Bottle. Un naufrago, stanco della solitudine, manda un messaggio in bottiglia sperando di essere salvato. Un anno dopo aver mandato il messaggio, il naufrago ha quasi perso la speranza e arriva alla conclusione che l'amore non solo può riparare la tua vita, ma può anche spezzarti il cuore. Un giorno vede 100 miliardi di bottiglie sulla riva e capisce di non essere il solo a sentirsi solo. Molti altri provano il suo stesso senso di alienazione. Questa è Message in a Bottle.
1: Three guesses what this is.
2: Lily of the Luna.

Pubblicato come ultimo singolo dal loro secondo LP, questa è The Bed's Too Big Without You, sempre composta dal bassista della band, Sting.

camminando sulla luna. Si fanno passi da gigante camminando sulla luna. Spero che le mie gambe non si rompano camminando sulla luna. Potremmo camminare per sempre camminando sulla luna. Potremmo vivere insieme camminando sulla luna. Tornando a piedi da casa tua, camminando sulla luna, i piedi a stento toccano il suolo e non fanno rumore. Qualcuno può dire che mi sia perso in un sogno. Non è vero. Se questo è il prezzo che devo pagare, qualcuno dice che domani è un altro giorno. Se tu rimani, tanto vale che io giochi. Si fanno passi da gigante camminando sulla luna. Spero che le mie gambe non si rompano camminando sulla luna. Potremmo camminare per sempre. Potremmo stare insieme camminando sulla luna.

Siamo nell'ottobre 1980 e con l'album Zegnatta Mondatta i Police allineano una serie di brani reggae più o meno riusciti. Don't Stand So Close to Me parla dell'infatuazione di una studentessa per il suo professore e dell'inquietudine di quest'ultimo per la situazione. Un giovane insegnante, l'oggetto delle fantasie di una studentessa. Lei lo vuole così tanto, sa cosa vuole diventare. C'è un desiderio dentro di lei, questa ragazza è un libro aperto. È così vicina ora, questa ragazza ha la metà dei suoi anni. Non stare così vicino a me. Le sue amiche sono così invidiose, sai come fanno le ragazze. A volte non è così facile essere la cocca del maestro. Tentazione, frustrazione, così forte da farlo piangere. Una fermata dell'autobus sotto la pioggia, lei sta aspettando. L'auto di lui è calda e asciutta. Non stare così vicino a me. Chiacchiera in classe, ci provano a far male. Parole forti nella sala insegnanti, volano accuse. Non serve a niente, lui la vede e inizia a tremare e tossire, proprio come quel vecchio nel libro di Nabokov. Non stare così vicino a me. Watching.

Sempre in ottobre, ma del 1981, i Police pubblicano Ghost in the Machine. Ma è nel 1983 che esce la loro più grande hit, Every Breath You Take. È uno dei principali successi del 1983, rimanendo in testa alle classifiche americane per 8 settimane e diventando il più venduto dell'anno. Il testo della canzone è fortemente influenzato dal divorzio che Sting stava affrontando in quel periodo. Ad ogni tuo respiro, ad ogni tua mossa, ad ogni legame che infrangerai, ad ogni tuo passo, io sarò lì ad osservarti. Ogni singolo giorno, ogni parola che dirai, ogni gioco a cui giocherai, ogni notte in cui rimarrai, io sarò lì ad osservarti. Non vedi che appartieni a me? Come il mio povero cuore soffra ad ogni passo che fai? Ogni mossa che farai, ogni voto che spezzerai, ogni sorriso che fingerai, ogni diritto che rivendicherai, io sarò lì ad osservarti. Non vedi che appartieni a me? Come il mio povero cuore soffra ad ogni passo che fai? Ogni mossa che farai, ogni voto che spezzerai, ogni sorriso che fingerai, ogni diritto che rivendicherai, io sarò lì ad osservarti. Ad ogni tua mossa, ad ogni tuo passo, io ti osserverò.

Ghost in the Machine è il loro quarto lavoro in studio ed è stato inserito nel 2012 dalla rivista Rolling Stone in classifica dei 500 migliori album di tutti i tempi, alla numero 323. Ora, Spirits in the Material World.

primo singolo estratto da questo long playing è Invisible Sun e questo è il suo testo. Non voglio passare il resto della mia vita guardando la canna di una pistola. Non voglio passare il resto dei miei giorni stando fuori dai guai, come dicono i soldati. Non voglio passare il mio tempo all'inferno, guardando i muri di una cella della prigione. Non voglio mai interpretare la parte di una statistica su un grafico del governo. Deve esserci un sole invisibile che dà calore a tutti. Deve esserci un sole invisibile che ci dà la speranza quando la giornata è finita. È buio tutto il giorno e brilla tutta la notte. Fumo di fabbrica e luce di acetilene. Affronto il giorno con la testa bassa, come qualcosa che il gatto ha portato dentro. Ci deve essere un sole invisibile. Cambieranno soltanto questo posto, uccidendo tutti nella razza umana. Mi ucciderebbero per una sigaretta, ma non voglio ancora morire. Ci deve essere un sole invisibile che ci dà la speranza quando la giornata è finita.

Seguendo il successo di Every Breath You Take, nel giugno del 1983, Synchronicity vede la luce, e anche in questo long playing tutto scorre abbastanza prevedibilmente. Questa è Synchronicity,

testo Wrapped Around Your Finger. Mi consideri il giovane apprendista, preso tra scille cariddi, ipnotizzato da te se dovessi soffermarmi, fissando quell'anello intorno al tuo dito. Sono venuto qui solo in cerca di conoscenza, cose che non mi avrebbero mai insegnato al college. Posso vedere il destino che hai venduto trasformato in quella scintillante fascia d'oro. Sarà avvolto intorno al tuo dito. Mefistofele non è il tuo nome, ma so cosa stai facendo lo stesso. Ascolterò attentamente le tue lezioni e lo vedrai giungere alla sua realizzazione. Sarà avvolto intorno al tuo dito. Diavolo nel profondo mare blu dietro di me. Svanisci nell'aria, non mi troverai mai. Trasformerò il tuo viso in alabastro. E allora scoprirai che il tuo servo è il tuo padrone e sarai avvolto attorno al mio

Questo quinto ed ultimo album in studio rappresenta il miglior successo commerciale per il gruppo, vendendo ben 8 milioni di copie negli soli Stati Uniti. I Police concludono il tour promozionale del loro quinto e ultimo album con il loro ultimo concerto, tenutosi a Melbourne il 4 marzo 1984. Successivamente il gruppo si scioglie e ognuno prosegue un proprio discorso musicale, in particolar modo Sting, con una prolifica carriera solista che lo annovera tra le rockstar più popolari del pianeta. Ha pubblicato fino ad ora 12 lavori, una raccolta, più diversi live ed ha partecipato a 12 film e diverse serie TV come attore. Stuart Copeland si cimenta con un discreto successo nell'ambito delle colonne sonore cinematografiche. Ricordiamo Rusty il Selvaggio di Francis Ford Coppola del 1983 con il brano più significativo Don't Box Me In, Wall Street di Oliver Stone del 1987, Talk Radio dell'anno successivo. Pubblica 16 album oltre a numerose collaborazioni con altri gruppi. Anche Andy Summers ha pubblicato una ventina di album, certamente con minor fortuna di Sting. Negli ultimi anni i tre componenti originali si sono momentaneamente riuniti come Police in rare occasioni. Nel 1995 esce Live, un doppio album che documenta per intero i loro concerti del 27 novembre 1979 e del 2 e 3 novembre 1983. E da questo doppio lavoro uno dei loro brani più famosi è Tea in the Sahara.

Nel 2008 un altro lavoro live, Certifiable, The Police Reunion Live in Argentina, il loro secondo live che documenta il concerto che la band tenne all'Estadio Monumental Antonio Vespucio, Liberty di Buenos Aires nel dicembre del 2007. Da questo LP, Every Little Thing She Does Is Magic. Ho provato altre volte a dirle dei sentimenti che provo per lei e sono nel mio cuore. Ogni volta che mi avvicino a lei perdo semplicemente il coraggio come ho fatto dall'inizio. Ogni piccola cosa che fa è magica. Qualsiasi cosa lei faccia mi eccita, anche se la mia vita prima era tragica, ora so che il mio amore per lei cresce. Devo raccontare una storia di 1000 giorni di pioggia, da quando ci siamo incontrati. È un ombrello grande abbastanza, ma sono sempre io quello che alla fine si bagna. Ogni piccola cosa che fa è magica. Ho deciso di chiamarla 1000 volte al giorno e chiederle se mi avrebbe sposato, in qualche modo antiquato, ma le mie paure silenziose mi hanno intrappolato. Ancora prima che raggiunga il telefono, ancora prima che la mia lingua si impigliasse, devo essere sempre solo? Ogni piccola cosa che fa è magica. I just

0: Se ti prende fisicamente è attrazione, se ti prende mentalmente è feeling e se ti prende dappertutto è radiotalpa.it.
1: And you know me. We're brothers. You want the best. I don't care what you got. You want the best.
2: Radio Talpa. On

0: quattro passi dopo mangiato.
1: Mm-hmm.

Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

buonasera a tutti, io sono Marta e questo è Musicanta e ci ritroviamo in questa nuova puntata con l'ascolto di nuove uscite, tra cui l'album dei The New Pornographers. L'album si chiama The Former Sight Of ed è uscito dopo un periodo molto brutto di trambusto all'interno della band, in quanto c'è stato il batterista che è stato accusato di cose non belle. Adesso non ci vogliamo soffermare perché non, appunto, tra l'altro è stato anche allontanato dalla band. In ogni caso, questo trambusto comunque si è sentito sicuramente all'interno della produzione e anche dello sviluppo di questo album che adesso andiamo ad ascoltare, perché ha veramente una sonorità persistente di essere quasi rarefatto, quasi introspettivo, però senza essere ben compiuto. Quindi tu dirai: ma perché allora, Marta, me lo fai ascoltare? E perché anche questo è un passaggio, penso, di questa band, e quindi speriamo appunto che dopo questo periodo abbastanza turbolento ci sia la possibilità di ascoltare la loro musica, che dal Canada comunque è stata conosciuta in tutto il mondo. Quindi andiamo avanti, insomma. Per quanto riguarda l'album, quindi ascoltiamo due brani: Votive, che forse è quello che ha colpito di più i vari ascoltatori e anche quelli che seguono appunto la band, e ho pensato di far ascoltare proprio il brano omonimo dell'album, The Former Sight Of, perché c'è questa sensazione, come dicevo io prima, di persistenza di aree rarefatte. Quindi The New Pornographers, The Former Sight Of, buon ascolto.

Ed ora un nuovo progetto, sicuramente sono degli esordienti, sicuramente non avete mai sentito parlare di questo progetto che si chiama Damaged Bug. E l'album si chiama Zuzax, e quindi diciamo che è una scoperta di Musincanta, e non è vero, perché in realtà dietro c'è John Dwyer degli Osseas, quindi è lui che ha realizzato questo progetto. Tutt'uno, come al solito, l'uomo che riesce a fare cose differenti e tante cose bene, ma soprattutto tantissime cose, troppe forse anche, non lo so se avete anche sentito, l'avete anche visto, che produce anche della musica che di improvvisazione in pratica con altri musicisti nel suo ambito. Comunque, come Damaged Bug ha realizzato questo album che è molto divertente, è come definito groovy nel vero senso del termine, con la possibilità per lui, perlomeno, di lasciare solo la sua chitarra scellare e di buttarsi in strutture elettroniche. Quindi da Zuzax ascoltiamo End of the War, che è sicuramente gasatissimo come pezzo da poter ascoltare, anche poter ballare volendo. E in Junk Food non voglio anticiparvi nulla, però sentite un attimo il loop che è di base. Dal punto di vista ritmico, ci sono i Massive Attack? Non lo so, non dico più niente. Allora, Damaged Bug, Zuzax è l'album, End of the War e Junk Food è il secondo brano che ascoltiamo da questo album.

Ben ritrovati amici e amiche di Marta in ascolto di Musincanta. Questa è una nuova pillola di indipendenze, come sempre alla voce Matteo Maioli, e vi ricordo che potete ascoltare la mia trasmissione su Radio Icaro Rubicone ogni mercoledì dalle 22.30. Inoltre anche in replica su Noi Radio ogni sabato dalle 12 e con il podcast nei giorni successivi. E oggi è la volta di presentarvi un album uscito sul finire del mese di aprile, che è quello di White Fence. Chi è White Fence? Se per caso insomma non l'abbiate mai sentito nominare, si tratta di Tim Presley, che ha creato questo moniker nel 2010 e da lì ha prodotto 6 album usciti per varie etichette come la Castleface, la Woodsist e oggi la Drag City. L'ultimo lavoro dell'artista è I Have to Feed Larry Zook del 2019, e ora finalmente segue questo Orange, che è stato concepito tanto con Ty Segall. Infatti è nei suoi studi che si sono svolte le session. Lui compare come batterista praticamente di quasi tutti i brani, a parte Unread Books e So Beautiful, in cui c'è invece Dylan Hadley. E inoltre completa la formazione Alice Sandal, che si occupa delle tastiere. Quindi diciamo Tim suona quasi tutto nell'album, in particolare una Rickenbacker che splende dall'inizio alla fine. Infatti le sonorità sono molto berziane, anche dilaniane, e molto anche un riferimento valido è quello di Lou Reed, in particolare nei due singoli che sono usciti a precedere il lavoro, Your Eyes e Unread Books. Io invece volevo proporvi I Came Close, Orange for Luck, seconda traccia nella scaletta, e che è un po' più uptempo, più estiva, che appunto ricorda anche le cavalcate dello stesso Ty Segall, magari un po' meno garage in questo senso, un po' più jungle pop, però insomma trattasi sempre di musica che fa vibrare, che fa volare, sognare. È un disco che insomma per l'estate è un ascolto davvero raccomandato. Prima facevo anche il nome di So Beautiful, ed è interessante notare che questa è una cover, un pezzo dei Simply Red, pensate, che però trova davvero spazio giusto in questo album verso il finire della scaletta, decimo brano su 11. E perciò un disco che riporta White Fence ad alti livelli e che sicuramente riscontrerà anche il plauso delle classifiche della critica. Ad esempio ho visto un bel voto di Cesare Lorenzi sull'ultimo rumore, mi sembra 88 addirittura. Sì, può starci, insomma, potrebbe anche comparire in qualche lista dei dischi dell'anno. Tanti anni 60 in questo album, sicuramente, tanto psych-rock, quindi un gran bel ascolto. Con White Fence io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio Marta. Un abbraccio a tutti e ci risentiamo presto.

0: Musincanta, top quality music.
1: Sono ritornati gli Adult da Detroit, Nicola Cooperus e Adam Lee Miller, che hanno realizzato questo album molto molto molto aggressivo, però in realtà rispetto agli altri nella loro pazzia elettronica sembra anche quasi più pulito, quindi una sonorità anche più composta per certi versi. In ogni brano infatti perlomeno si è non proprio nel caos, anche se poi alla fine sono gli stessi che realizzano con molta facilità tra i suoni, ma anche soprattutto anche nei confronti di come c'è l'atteggiamento della parte cantata. Infatti, ad esempio, in questo caso noi ascolteremo due brani, Are You For Sale, ed è una denuncia vera e propria, una presa, non soltanto diciamo una sorta di battaglia nei confronti di quanto viene utilizzata adesso la propria identità come merce sul web soprattutto. E poi c'è un altro brano che ascolterete che si chiama Human Volume, che è veramente distopico, con una risata nervosissima, quasi isterica. Non voglio aggiungere nient'altro, ascoltiamo subito quindi Are You Sale, Human Volume, da Kissing Luck Goodbye, che è appunto l'ultimo album degli Adult.

0: La pietra miliare di Augusto Benelli.
1: Sono passati già 25 anni dall'uscita di Lateralus dei Tool e quindi Augusto Benelli riprende questo album che gli sta a cuore e sta a cuore anche a tutti noi, perché abbiamo i Tool qui in Musincanta, ma ovviamente non siamo soltanto noi gli appassionati, e sapere che Lateralus appunto compie tanti anni sinceramente fa abbastanza specie, perché ovviamente nel momento in cui è uscito ha realizzato un impatto molto forte, essendo un viaggio all'interno dell'uomo e della sua mente. Quindi noi siamo ancora lì 25 anni che stiamo cercando di riflettere sulla nostra mente e fare questo viaggio all'interno, e ancora non abbiamo capito dove arrivare, insomma, qual è la nostra meta. In realtà, infatti, il brano che ascolteremo stasera è proprio Reflection, è quello che ha selezionato Augusto, ascolteremo per bene, ed è il brano, l'undicesimo dell'album, in cui c'è il momento non proprio di quiete ma di contemplazione, di riflessione, dopo una serie di brani, tutti quelli precedenti, dove ci sono quei suoni circolari che noi ben conosciamo dei Tool, ma con contenenti ritmi infernali, tempi dispari, e poi c'è anche, per chi è appassionato, anche l'uso della serie di Fibonacci, in sostanza nei testi, alcuni brani, anzi in un parlo in particolare, in Lateralus proprio, ci sono le strofe che sono sillabate in modo da ottenere la serie di Fibonacci, cioè una parola, quindi 1, 1, 2, quindi ci sono due parole nella terza riga, e dopodiché diventa 1 più 2 3, e sono in pratica tre parole per arrivare a 3 più 2 5. Adesso io non sto dando i numeri all'8, si dice in questo senso, perché infatti 5 più 3 va 8, ma veramente andate, appassionatevi anche voi nel cercare appunto delle informazioni a questo proposito. Quindi 25 anni di Lateralus, e quindi ascoltiamo adesso, come ho appena detto, Reflection.

0: Musincanta, top quality music.
1: È uscito da pochissimi giorni questo album che adesso vi presento, che si chiama A Deep Dive in the Colorful and Mysterious Garden of Mr. Taxology. Quindi un'immersione molto profonda all'interno della colorata, misterioso giardino del signor Taxology. In realtà Taxology è il nome di questo duo, due ragazzi giovanissimi pugliesi che hanno realizzato un concept album che unisce, immaginate, la psichedelia alla botanica. Adesso come potranno mai aver fatto questa operazione? È possibile capire soltanto ascoltando. Hanno realizzato un album che è ispirato appunto alla botanica, ogni brano ha una propria storia, per giunta dal punto di vista anche della concezione c'è anche una voce narrante di Bruno Bergani che accompagna quindi l'ascoltatore all'interno di questo cammino per le varie tracce. Il brano che ascoltiamo è il primo che hanno realizzato anche come singolo, che si chiama Mandragora Cowlescence, e il secondo brano poi sarà una sorpresa, nel senso che vedremo che cosa vogliamo ascoltare assieme. Dipende anche un po' dalla regia se mi dà lo spazio o meno per poter chiudere veramente con un secondo brano. Ne approfitto per salutare Amerigo Verardi, perché anche qui c'è il suo zampino, sono molto contenta. E quindi ascoltiamo dall'album A Deep Dive in the Color and Mysterious Garden of Mr. Taxology con Mandragora Cowlescence.
2: Nell'ultimo quarto d'ora prima della fine del mondo, causa di se stessa apparve la mandragora e la strega ne fece un unguento e se lo spalmò sul corpo. Per strane faccende biochimiche iniziò a volare. L'alcaloide le aveva fatto dimenticare i nomi di tutte le cose. Ma i nomi non le servivano più. Slegata da decreti biologici, fluttuava tra le pietre bagnate, più precisa di un carionico.

0: E siamo riusciti ad ascoltare anche il secondo brano dei Taxology dall'album Deep Dive in the Colorful and Mysterious Garden of Mr. Taxology. Questo brano era Azza Diracta Excelsa, e con questo noi ci salutiamo. L'appuntamento è sempre su Radio Icaro e su Radio Talpa e anche sul Mixcloud per il podcast. Un bacione a tutti, io sono Marta e questa è Musincanta. Ciao!
1: Musincanta, top quality music con Marta Ileana Tomasicchio.
2: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.
3: È una sera di fine agosto, 10 sedie appena fuori della radio per prendere

un po' di fresco per rinfrescarci le idee. Noi siamo lì, con il solito entusiasmo e passione, a parlare di radio, di eventi culturali, di quello che si potrebbe realizzare per i 50 anni di Radio Talpa. Tra un'idea e l'altra, Cecco mi pone un bigliettino tra le mani dicendomi così, giusto per ricordare. In quel corsivo c'è tutta la magia di Radio Talpa e di quel cantautore che abbiamo amato, che amiamo e che ameremo sempre, Claudio Lolli, e quel suo album del 1976. Ho visto anche degli Zingari Felici. Beh, questo album compie 50 anni. Sono invece passate poche ore da quel gesto che eccomi qui nuovamente in radio per rivivere insieme a voi l'emozione di quel disco, di quelle perle sonore che sono contenute all'interno di quel vinile circolare. Claudio Lolli è una voce che ha segnato la canzone d'autore italiana con una sincerità e una lucidità rare. Poeta e testimone, capace di trasformare il personale in collettivo e la cronaca in metafora. Lo speciale di oggi celebra il 50° anniversario di Ho visto anche degli Zingari Felici. Un disco che non è solo un album, ma un documento morale e sentimentale di un'epoca. Un crocevia tra impegno politico, introspezione e racconto popolare. E allora noi oggi racconteremo il contesto storico e umano del disco, canzone per canzone ne esploreremo i significati, le immagini e le contraddizioni per toccare il cuore ancora una volta di noi tutti che in questo momento siamo qui ad ascoltare e ricordare, perché Claudio Lolli resta imprescindibile. L'album inizia proprio con la title track, Ho visto anche, degli Zingari Felici. Una canzone che riesce a raccontare in modo potentissimo il clima degli anni 70 italiani, tra paura, tensioni politiche, desiderio di libertà e bisogno di comunità. La canzone è una riflessione poetica e molto intensa sulla società, sulla libertà e sul desiderio di vivere in modo più autentico e umano. Claudio Lolli descrive una società in cui gli esseri umani pare siano intrappolati in una vita fatta di abitudini, violenza, tristezza, egoismo e incomprensione. Le persone si sentono sole, incapaci di comunicare davvero e spesso cercano amore o felicità nei posti sbagliati. C'è anche molta critica verso l'ipocrisia e verso chi ha paura della sensibilità, della poesia e della libertà. Però, in mezzo a tutto questo pessimismo, il cantante dice di aver visto anche Zingari Felici, ovvero i giovani alternativi che credono in una vita più libera, collettiva, ribelle e anticonformista, studenti, militanti, ragazzi che occupavano le piazze e cercavano nuovi modi di vivere, lontani dalla mentalità borghese tradizionale. Una canzone che riflette anche il periodo storico degli anni di piombo, segnato da attentati, violenza politica e strage. E nel testo compaiono riferimenti molto concreti a quel clima. Bologna, Piazza Maggiore e soprattutto la strage del treno Italicus del 1974 che aveva colpito profondamente la città. Claudio Lolli riesce però a trasformare il dolore e la paura in un invito alla speranza, alla partecipazione e alla riconquista della vita quotidiana. E allora ascoltiamoci questa perla, Ho visto anche, degli Zingari Felici.

È vero che non vogliamo pagare la colpa di non avere colpe, che preferiamo morire piuttosto che abbassare la faccia. È vero, cerchiamo l'amore sempre nelle braccia sbagliate.

Agosto è una canzone terribile, presente in Ho visto anche degli Zingari felici, perché è la canzone che parla della strage sul treno Italicus avvenuta in provincia di Bologna il 3 agosto del 1974, che causò 12 morti e numerosi feriti e che fu rivendicato dall'organizzazione terroristica neofascista Ordine Nero. Riascoltata oggi, suona anche come profezia per un altro agosto terribile, che sarebbe arrivato qualche anno dopo, nel 1980, alla stazione di Bologna.

E veniamo ad una delle canzoni più importanti presenti in questo suo lavoro, Piazza Bella Piazza. La frase, diventata ormai un classico, Piazza Bella Piazza ci passò una lepre pazza, proviene da una filastrocca popolare toscana che la madre di Claudio Lolli cantava a lui. La filastrocca originale ha un tono giocoso e surreale, tipico della tradizione infantile, e racconta di una lepre che attraversa la piazza in modi assurdi e fantasiosi. Claudio Lolli ha trasformato questa filastrocca in una canzone drammatica e simbolica per descrivere eventi tragici della storia italiana, in particolare le stragi di Stato e la strategia della tensione. La canzone si ispira ai funerali delle vittime dell'Italicus e di altre stragi, dove Lolli osservò 10 bare in fila in Piazza Maggiore a Bologna, un'immagine che lo colpì profondamente. Nel testo della canzone, la lepre pazza diventa metafora dell'assurdità e della follia degli eventi. La città è presente, raccolta e ostile, ma impotente di fronte alle istituzioni e alla violenza. E Lolli usa immagini forti e simboliche come i morti, i politicanti e la folla per trasmettere il senso di stupore, impotenza e memoria collettiva. Questa canzone non è solo un racconto di eventi storici, ma anche un atto di memoria e di denuncia. Lolli cerca di far capire ai vivi e ai morti l'assurdità di quanto accaduto, trasformando una filastrocca infantile in un potente strumento di riflessione politica e sociale.

L'album prosegue con Primo Maggio di Festa, una canzone che nasce in un periodo di forte tensione politica in Italia, appunto gli anni di piombo caratterizzati da violenza politica, terrorismo e disillusione sociale. Questo lo abbiamo già avvertito nelle altre canzoni. Questo brano in particolare si apre con un riferimento al Vietnam, simbolo universale di guerra, morte e sofferenza, appena conclusa, che contrasta con la festa dei lavoratori celebrata il 1° maggio. Lolli intreccia questa dimensione globale con quella personale, il lutto per la morte del padre, avvenuta proprio in un 1° maggio, creando un cortocircuito emotivo tra pubblico e privato.

Nella morte della mosca, Claudio Lolli usa la morte di una mosca come metafora per riflettere sulla condizione umana e sul potere. Una canzone dunque che ci parla della volatilità della vita e sull'inefficacia della lotta individuale, con un parallelo tra la condizione umana e quella della mosca. Claudio Lolli trasforma un gesto umano di dolore e impotenza in un evento che coinvolge un insetto, suggerendo che anche gli esseri più piccoli affrontano una lotta finale contro l'inevitabile. L'uso di immagini come murare la mosca nel suo alveare e onoriamola con un piccolo altare crea un effetto ironico. L'alveare, simbolo di comunità organizzata, diventa tomba per un essere solitario, sottolineando l'assurdità e la solitudine della vita.

Anna di Francia è uno dei momenti più delicati e umani dell'intero concept album di Claudio Lolli. Dopo le stragi, la piazza, la rabbia civile, le tensioni politiche, arriva lei, una figura che porta leggerezza, desiderio, libertà, una presenza che illumina il disco come una lanterna nel buio. Chi è Anna? Lei è una ragazza che vive la piazza come luogo di lotta, di comunità, di scambio umano. È colta, consapevole, partecipe. Conosce gli obiettivi di quel mondo politico e sociale che anima Piazza Maggiore, ma allo stesso tempo è libera, non ingabbiata da ruoli o aspettative. Anna manda un bacio a tutti, entra in osteria, ride, si muove con una grazia che non è superficialità. È la leggerezza di chi non ha paura di vivere.

La canzone Albana per Togliatti è un omaggio al leader comunista Palmiro Togliatti, che ha avuto un ruolo cruciale nella nascita della Repubblica Italiana. Claudio Lolli esprime sentimenti di speranza e disillusione, evocando un senso di appartenenza e di ricerca di giustizia sociale. E il vino Albana, tipico della Romagna, è un simbolo culturale che rappresenta la tradizione e la storia. È una canzone che vuole invitare i giovani a seguire l'esempio di Togliatti, sottolineando l'importanza della sua eredità politica. In sintesi, Albana per Togliatti è un brano che celebra la memoria di Togliatti e il suo impegno per la libertà e la giustizia sociale.

E allora, care amiche e cari amici che avete vissuto insieme a me questi momenti, a 50 anni di distanza ho visto anche degli zingari felici, resta decisamente attuale, perché parla di cose che non passano, ingiustizia, solitudine, ricerca di senso. Lolli ha saputo mettere in musica la complessità dell'essere umano senza semplificare. Questo album è un patrimonio di sensibilità e di memoria civile, capace di parlare a generazioni diverse. E allora noi chiudiamo questo speciale come farebbe una radio, in questo caso Radio Talpa, una radio che sa ascoltare, piano, con rispetto e con il calore di chi racconta storie vere. Immaginate la voce che scende, che si fa più vicina, come se stesse parlando a un amico, seduto lì, accanto a voi. Claudio Lolli ci ha lasciato canzoni che sono mappe del cuore della città. In esse troviamo persone che potremmo incontrare per strada, volti che ci ricordano chi siamo stati, chi potremmo ancora diventare. 50 anni dopo, questo disco non è un reperto da museo, è una radio accesa in una notte d'inverno, è una luce che illumina angoli che spesso preferiamo non vedere. Ascoltandolo, scopriamo che la compassione non è debolezza, ma coraggio, che guardare gli altri con attenzione è già un atto di resistenza. E allora, se chiudete gli occhi mentre suona una di queste canzoni, potreste vedere un treno partire, una finestra illuminata, un bambino che ride. Potreste sentire la voce di Lolli che vi dice, senza giudicare, guarda, ascolta. Non voltare lo sguardo, e in quel guarda c'è tutto: la storia, la memoria, la possibilità di cambiare. Grazie a Claudio per averci insegnato a guardare con occhi più umani, e grazie a voi che avete ascoltato questo speciale. Riascoltatelo, riascoltate le canzoni di questo album, fatene un piccolo rito quotidiano e ogni volta che la vita sembra troppo fredda, riaccendete la musica e lasciate che la voce di Claudio Lolli vi ricordi che anche nelle pieghe più dure può esserci una felicità fragile e vera. E allora voglio concludere con un invito. Condividete la vostra traccia preferita di questo album. Le canzoni di Lolli vivono quando vengono ascoltate, riascoltate e raccontate ancora. E allora grazie di cuore per aver celebrato con me questo anniversario. Ho visto anche degli zingari felici di Claudio Lolli che compie 50 anni. Buona musica da Maurizio Benvenuti.

siamo noi a far ricca la terra, noi che sopportiamo la malattia del sonno e la malaria. Noi mandiamo a raccolto cotone, riso, grano, e noi piantiamo il mais su tutto l'altopiano. Noi penetriamo

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.